0: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Sala prove. Sala prove.
4: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti e dove si fa tanta bella musica live. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove ho il piacere di ospitare qui negli studi di Piazza Unione Sarda Giuseppe Comparetti, un giovane artista di 12 anni che però già sa il fatto suo, ci ha fatto sentire appunto la sua, le sue skill al pianoforte, come si dice. Giustamente è una passione che stai coltivando e che hai scelto anche di coltivare ulteriormente con lo studio nella sì. Scuola. Dove ti vedi tra, facciamo, 10 anni? Dai, non voglio esagerare, 10 anni.
5: Boh, non lo so, il mio sogno sarebbe anche diventare un artista, diventare un cantante.
4: Allora, sei già un artista, questo te lo posso garantire io, ecco, sei già un artista. Però ti piacerebbe magari fare qualcosa anche a livello canoro?
5: Sì.
4: Che generi ti piacciono?
5: Allora,
4: di più?
5: Mi piace il rap, anche il pop, mi piacciono un po' tutti i generi, ascolto molte tipologie di musica.
4: Ok, allora se ti dicessi che io ti faccio sognare in questo caso, ti do 3 bustine dove dentro ci sono 3 nomi.
5: Ok.
4: E sono 3 collaborazioni che tu potresti fare nella vita. Chi sceglieresti partendo da lontano lontano? Quindi mettiamo fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, un artista statunitense per esempio, con chi ti piacerebbe collaborare?
5: Non saprei in realtà.
4: Un Bruno Mars?
5: Bruno Mars oppure anche Eminem.
4: Eminem, wow, sì, wow.
5: Però...
4: lì bisogna fare, allenarsi tanto, eh. Mentre se torniamo in Italia invece... C'è un artista con cui ti piacerebbe magari fare una collaborazione?
5: Non saprei, Olly.
4: Olly? Bravissimo, sì. Anche Olly, assolutamente. Mentre se rimaniamo in Sardegna, c'è qualche artista sardo che stimi o con cui magari ti piacerebbe collaborare?
5: Ascolta anche la tua band, Sarazza.
4: Ah, questo è un assist però, dobbiamo fare un pezzo. Allora magari ci organizziamo, ci dobbiamo organizzare per fare qualcosa insieme.
5: Sì.
4: Assolutamente, grazie mille di questa citazione. Allora, abbiamo adesso da ascoltare un'altra delle tue scelte musicali. In questo caso chi ci possiamo ascoltare?
5: Allora, dato che stiamo parlando di Eminem,
4: ascoltiamo Eminem.
5: Stan.
4: Ah, che bella, ce l'ascoltiamo qui nella Radio Grande Più di Un'Isola insieme a Giuseppe Comparetti, questo appunto Stan.

0: prove.
1: Eminem su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Allora Giuseppe, adesso vorrei approfondire un altro discorso. Ti è capitato sicuramente di suonare di fronte a delle persone.
2: Sì.
1: Com'è stata la prima volta che ti sei trovato davvero a... Ammetto che hai iniziato molto, molto presto, però in quell'occasione eri un po' furioso,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: Però ci sono state anche altre occasioni live dove ti sei trovato davanti a un bel po' di gente.
2: Sì, c'è stata proprio a scuola quando ci siamo esibiti. Ho suonato anche la mia canzone a scuola.
1: Ah, bene, bene, bene.
2: Poi anche alla scuola civica ho fatto qualche brano, per esempio Drive di Riopi o anche Yesterday. Sì.
1: Com'è stato? Com'è stato vederti di fronte? C'è un po' di emozione oppure sei andato più sicuro?
2: Quello sicuramente, c'è sempre l'emozione, che comunque è anche giusta, perché l'adrenalina,
1: certo,
2: fa bene. Poi quando inizio a suonare un po' mi calmo e quindi sono felice.
1: E quella è una bella cosa, perché comunque tutti gli artisti prima di iniziare hanno sempre quest'ansia, questo diciamo il prurito allo stomaco,
2: sì,
1: che però passa magicamente quando si inizia a fare quello che si ama,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: E qua è stato lo stesso, mi immagino.
2: Anche con il nuoto, sempre così.
1: Anche con il,
2: sì,
1: nuoto? Oh, bellissimo, bellissimo. Allora, a proposito, mi hai citato Drive. Mi sa che ce la fai sentire, visto,
2: sì,
1: che ci siamo, ne hai voglia? Bene, allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Giuseppe Comparetti. Drive.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Sala prove. Ancora ben trovati e ben trovati.

0: Fate su radiolina e videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove, e se volete partecipare alla nostra trasmissione vi spiego come fare, è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Ricordatevi di allegare una breve biografia e magari un link a un vostro videoclip dove vi si vede appunto suonare dal vivo, che sia caricato su Facebook, su YouTube, insomma abbiamo bisogno di vedervi suonare e cantare, poi la nostra redazione vi selezionerà e magari vi ospiterà qui in trasmissione per proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove un po' particolare, perché oggi abbiamo un pianista che però adesso, tra poco, non subito, però ci farà sentire anche la voce, perché sì. hai fatto un brano per un argomento molto nobile che vorrei chiaramente approfondire con te. Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di un brano che è sulla violenza contro le donne, che è un fatto bruttissimo. Per esempio l'ultimo caso è accaduto proprio stamattina, in cui una ragazza cinese è venuta dalla Cina in Italia insieme a suo marito. Aveva già denunciato il marito per molestie, però l'ha riportata a casa e ieri sera hanno litigato e oggi è stata purtroppo un altro caso.
0: Purtroppo. Questo è un argomento, ahimè, che sentiamo spesso, a cui noi di Radiolina, ma tutto quanto il gruppo editoriale Lione Sarda dà sempre tanto spazio, ospitando chiaramente gli psicologi, comunque le persone e gli enti che magari accolgono queste persone. La cosa importante che noi chiediamo chiaramente a tutte le donne che purtroppo subiscono queste violenze è quella di denunciare, perché giustamente bisogna avere il coraggio sempre di denunciare il fatto in modo che si possa intervenire subito per poi salvare la vita anche alle persone.
1: Sì, infatti ho scritto questa canzone per due motivi. Uno, per far capire a noi che siamo le nuove generazioni, appunto, che è una cosa orribile ammazzare, perché non stai consentendo alla donna di provare le proprie emozioni e di essere libera dei propri sentimenti. E l'altro motivo è per far capire alle donne qual è l'amore vero.
0: Assolutamente, detto da un ragazzo di 12 anni, questo deve essere comunque deve servire da lezione per tanti uomini che magari sono all'ascolto e che per un motivo o per l'altro magari hanno provato ad alzare la voce, semplicemente alzare la voce, perché anche quella è violenza. O addirittura a fare altro che non citiamo, perché giustamente è meglio sempre non citare. Bene, prima di sentire il tuo brano, prima di sentire, perché io lo aspetto, lo lascio all'ultimo, così almeno abbiamo un po' di hype per tutta la trasmissione. Ci ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. Ascoltiamoci adesso un'altra, non so, magari al momento c'è una canzone che gira in radio che ti piace tanto?
1: Allora, c'è una canzone che è famosissima, che quindi gira sempre in radio, Perfect di Ed Sheeran.
0: Ah, ecco, questa che è la colonna sonora di 1000 matrimoni nel mondo.
1: Sì.
0: Forse anche di più. Però va bene, ce l'ascoltiamo molto volentieri qui a Radiolina, in questa scelta appunto del nostro ospite Ed Sheeran con Perfect.

0: prove.
1: Ed Sheeran, Perfect, su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Giuseppe Comparetti. Giuseppe, io chiaramente ti ringrazio tantissimo per essere venuto a trovarci, averci presentato la tua arte, la tua musica. E quello che davvero abbiamo scoperto è che comunque sei una persona molto che sa quello che vuole. Io leggo un fazzoletto adesso, perché chiaramente questa è la prima apparizione in radio, ma non per forza deve essere l'ultima, sì. Assolutamente. Infatti lo leghiamo e magari ci risentiamo una volta che tu pubblicherai ufficialmente il tuo primo brano e magari vieni a presentarcelo, che magari potrebbe
2: sarei contentissimo.
1: Perché no? Noi ce lo segniamo questo, tanto il tempo c'è, abbiamo voglia di sentirti. Ti lascio un minuto per dire quello che vuoi.
2: Allora, vorrei parlare appunto del mio brano e della violenza contro le donne. Ci sono due casi che mi hanno colpito particolarmente.
1: Sì.
2: Sono tutti e due del 2023, uno a maggio e uno, se non sbaglio, a settembre.
1: Ok.
2: Il primo caso è che a maggio è di Giulia Tramontano.
1: Ok, sì,
2: un
1: sì.
2: Un caso
1: sì.
2: Che alla fine è scritto, cioè fa parte anche della musica, perché i Pinguini Tattici hanno scritto una canzone in un loro album che si chiama Migliore.
1: Esatto.
2: Che è riferita proprio a lei, a come sarebbe stato felice il suo bambino.
1: Assolutamente, ricordiamo, purtroppo era in dolce attesa.
2: Sì, 7 mesi.
1: Ahia.
2: E l'altro caso, sempre Giulia Cecchettin, un caso che mi ha colpito molto.
1: Ok, quindi è stato, diciamo, ispirato anche da queste,
2: sì,
1: da queste storie. Allora, se qualcuno volesse sentire, o comunque magari ora non so se, chiaramente avendo 12 anni, se tu hai già un social, qualche social, tipo magari Instagram o Facebook.
2: No.
1: Ok, quindi in ogni caso ci sono diverse magari associazioni che si occupano di questi problemi molto grandi. Però chiaramente io ti rinnovo l'appuntamento a tornare da noi, perché giustamente abbiamo modo di raccontare anche questa tua storia e questa tua arte che sta crescendo. Però adesso abbiamo la fortuna, visto che appunto sui social non possono cercarti perché giustamente sì, sei ancora abbastanza giovane, però abbiamo la fortuna di sentire questo brano. Questo qui l'hai scritto completamente da solo, cioè hai avuto l'aiuto
2: allora,
1: di qualcuno?
2: Allora l'ho scritto da solo, però sì, per esempio col titolo ci ho lavorato insieme al mio maestro Andrea Angiolini.
1: Ah, okay.
2: Di scuola civica, perché volevamo trovare un titolo che fosse, che rimanesse iscritto nella testa delle persone, che fosse non troppo lungo però incisivo.
1: Allora, innanzitutto diciamo a tutti quanti come si chiama la canzone.
2: Let's Save the Woman.
1: Ok, Let's Save the Woman. Io ti ringrazio ancora, chiaramente non ti lascio andare via senza ascoltare questo tuo brano, dove tra l'altro c'è una tua parte rappata.
2: Sì.
1: Ecco, quindi sono curioso anche di sentire quello, così vediamo se fare il featuring insieme poi dopo. Grazie ancora.
2: Grazie
1: Giuseppe, grazie, è stato davvero un piacere averti qui in trasmissione, vi lascio appunto con la sua esibizione, noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima sempre qui a Radiolina, io sono sempre Ruido, bless.
0: Sala prove.
2: Questa è una canzone contro la violenza sulle donne, per far capire alle nuove generazioni, come sono io e come sono quelli della mia età, che non dobbiamo possedere una donna. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole.

ti ha tolto la voce, con carezze taglienti. Ha chiuso il sipario nel teatro degli inganni. Il rispetto non urla, non usa la forza. Ora respira, riprendi a volare, non si sola. Rompi quel silenzio. Beh,

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Sono le 2:28.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30.

0: Sono le 3:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno, con la linea Domo Me

0: no.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Sara di Luina, so sono da Sa Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: un regolamento di conti, il dominio della piazza e forse c'è molto altro nella maxi rissa che ha visto protagoniste una decina di persone nel primo pomeriggio a Carbonia in via Dalmazia. I carabinieri hanno arrestato 6 persone, le accuse sono di rissa aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato dopo numerose segnalazioni al 112. All'arrivo delle pattuglie, i partecipanti alla rissa, molti di loro sono stranieri, hanno proseguito a colpirsi con mazze e coltelli e alcuni si sono scagliati contro i carabinieri. I militari, per riportare la calma, hanno usato il taser contro le persone più aggressive. Ancora non è chiaro il movente che ha scatenato il duro scontro, l'unica certezza è la violenza della rissa e il coinvolgimento di molte persone. I militari proseguono le indagini per definire i contorni della vicenda.
1: Un vertice che chiederemo di convocare insieme ai partiti della maggioranza, dove discuteremo di quanto accaduto oggi e degli assetti politici odierni.
2: Richiesta accolta con rapidità che certifica urgenza e gravità dello strappo, da chiarire subito quanto successo nell'ultima seduta del Consiglio regionale con maggioranza e giunta per la prima volta nella legislatura colpite dai franchi tiratori per affondare una proposta dell'assessora Desire Manca. Tra venti di crisi lunedì il vertice del Campolargo con segretari e capigruppo.
3: Credo che

0: presidente Todde con i 5 Stelle che hanno fatto quadrato intorno all'assessora Manca, smentendo faide e rosa interne, teoria che il centrodestra da osservatore continua a sostenere, oltre a parlare ancora di distanze abissali fra Movimento e PD.
1: Direi che siamo alle comiche finali di un'alleanza che fino ad oggi non ha mai pensato a governare, ma ha pensato solo ad uno scontro interno per la divisione del potere e delle poltrone.
2: Centinaia di turbine in mare aperto, nelle bocche di Bonifacio, in pieno sito Pelagos, l'area di salvaguardia dei mammiferi marini nel Mediterraneo. Pale eoliche alte 300 metri per una potenza totale superiore ai 1400 megawatt. Dal diventare santuario dei cetacei al cimitero dei sogni di sviluppo sostenibile di un'area dai delicati equilibri ambientali, non ci vuole molto. Bastano 105 pale eoliche in mezzo al mare. Su questo fronte la Corsica ha già compiuto un passo in avanti e ora arrivano sollecitazioni perché la Sardegna segua la strada dell'isola gemella.
3: La maggioranza indipendentista che governa la regione ha deciso di schierarsi contro i due parchi eolici dell'Eni da posizionare davanti alle bocche di Bonifacio, Poseidon e Nurax, di fatto 105 pale alte 350 metri posizionate proprio a cavallo tra la Sardegna e la Corsica. Una decisione straordinariamente importante, quella del Parlamento della Corsica.
4: Chi è contro? Chi s'abstient? Chi ne participe pas? Chi è pour? Unanimità.
3: Ora aspetta alla Sardegna a dire quello che pensa il Consiglio regionale, che ancora su questo tema non si è pronunciato dopo anni dalla presentazione di questi progetti.
5: Scenari che mutano rapidamente, che richiedono contromisure adeguate. I 18 comuni dell'Unione di Barigado e Guilcera hanno affidato ai consulenti di Rete Gaia la redazione del piano di adattamento al cambiamento climatico, finanziato dalla Regione.
6: Un significativo aumento degli eventi estremi, in particolare ad esempio della piovosità, per periodi molto più brevi e con piogge molto più intense. E poi un aumento molto significativo delle temperature, quest'estate ne abbiamo avuto un esempio estremo.
5: Il lavoro finora svolto, multidisciplinare, ricostruisce il profilo climatico del territorio dell'area Tirso-Omodeo e il modo in cui i cambiamenti potranno impattare sulla vita delle persone da qui al 2050.
6: Sono diverse le risposte del territorio. Ad esempio, questo è un territorio che dal punto di vista climatico è fortemente influenzato dalla presenza del lago Omodeo, che aumenta in maniera molto significativa l'umidità.
5: Lo studio analizza i fattori di rischio legati a siccità, ondate di calore, alluvioni, incendi e punta a trovare le soluzioni che garantiscano la qualità della vita attraverso la tutela degli insediamenti abitativi, delle attività economiche e dell'ambiente.

0: Vengo creduta che ho 5 malattie rare quando il fascicolo è aperto, il fascicolo sanitario, potrebbero benissimo leggerlo. Ogni volta mi tocca raccontare tutti, 43 anni, avevo 4 anni quando ho iniziato.
1: La 47enne nuorese racconta.
0: Da poco ho invitato la Presidente a venire.

0: Il sonus de sa terra nostra.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che bevono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca al Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le Elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
4: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van des Vroos.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Terra e acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weed dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stellas, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Sera e Stellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sono le 7:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
12: Lo so che si dichiara innocente.
13: Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.

Un regolamento di conti, il dominio della piazza e forse c'è molto altro nella maxi rissa che ha visto protagoniste una decina di persone nel primo pomeriggio a Carbonia in via Dalmazia. I carabinieri hanno arrestato 6 persone, le accuse sono di rissa aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato dopo numerose segnalazioni al 112. All'arrivo delle pattuglie i partecipanti alla rissa, molti di loro sono stranieri, hanno proseguito a colpirsi con mazze e coltelli e alcuni si sono scagliati contro i carabinieri. I militari, per riportare la calma, hanno usato il taser contro le persone più aggressive. Ancora non è chiaro il movente che ha scatenato il duro scontro, l'unica certezza è la violenza della rissa e il coinvolgimento di molte persone. I militari

0: passaggio comunque delicato, da definire entro il 9, quadra ancora lontana. Da una parte mostrano i muscoli PD e soprattutto 5 Stelle, dall'altra restano le già note rivendicazioni di chi punta a spezzare il duopolio.
1: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, rappresentano anche a livello nazionale una componente importante.
2: La presidenza di una commissione è quella che abbiamo chiesto anche a inizio legislatura, proprio in un'ottica di riequilibrio tra le forze di maggioranza.
0: Al vertice di lunedì forse anche la presidente Todde, con i 5 Stelle che hanno fatto quadrato intorno all'assessora Manca, smentendo Faida e Rosa interne, teoria che il centrodestra da osservatore continua a sostenere, oltre a parlare ancora di distanze abissali fra Movimento e PD.
3: Direi che siamo alle comiche finali di un'alleanza che fino ad oggi non ha mai pensato a governare, ma ha pensato solo ad uno scontro interno per la divisione del potere e delle poltrone.
4: Centinaia di turbine in mare aperto, nelle bocche di Bonifacio e in pieno sito Pelagos, l'area di salvaguardia dei mammiferi marini nel Mediterraneo. Paleoliche alte 300 metri per una potenza totale superiore ai 1400 megawatt. Dal diventare santuario dei cetacei al cimitero dei sogni di sviluppo sostenibile di un'area dai delicati equilibri ambientali, non ci vuole molto. Bastano 105 paleoliche in mezzo al mare. Su questo fronte la Corsica ha già compiuto un passo in avanti e ora arrivano sollecitazioni perché la Sardegna segua la strada dell'isola gemella.
5: La maggioranza indipendentista che governa la regione ha deciso di schierarsi contro i due parchi eolici dell'Eni da posizionare davanti alle bocche di Bonifacio, Poseidon e Nurax, di fatto 105 pale alte 350 metri posizionate proprio a cavallo tra la Sardegna e la Corsica. Una decisione straordinariamente importante, quella del Parlamento della Corsica.
6: Chi è contro, chi si abstiene, chi non partecipa, chi è pour, unanimità.
5: Ora spetta alla Sardegna dire quello che pensa il Consiglio regionale, che ancora su questo tema non si è pronunciato dopo anni dalla presentazione di questi progetti.
7: Scenari che mutano rapidamente, che richiedono contromisure adeguate. I 18 comuni delle Unioni di Barigado e Guilcera hanno affidato ai consulenti di Rete Gaia la redazione del piano di adattamento al cambiamento climatico, finanziato dalla Regione.
8: Un significativo aumento degli eventi estremi, in particolare ad esempio della piovosità, per periodi molto più brevi e con piogge molto più intense. E poi un aumento molto significativo delle temperature, quest'estate ne abbiamo avuto un esempio estremo.
7: Il lavoro finora svolto, multidisciplinare, ricostruisce il profilo climatico del territorio dell'area Tirso-Omodeo e il modo in cui i cambiamenti potranno impattare sulla vita delle persone da qui al 2050.
8: Sono diverse le risposte del territorio. Ad esempio, questo è un territorio che dal punto di vista climatico è fortemente influenzato dalla presenza del lago Omodeo, che aumenta in maniera molto significativa l'umidità.
7: Lo studio analizza i fattori di rischio legati a siccità, ondate di calore, alluvioni, incendi e punta a trovare le soluzioni che garantiscano la qualità della vita attraverso la tutela degli insediamenti abitativi, delle attività economiche e dell'ambiente, un processo di adattamento che riguarda tutti.
8: È un cambiamento che riguarda assolutamente tutti, ma che impatta maggiormente sui più fragili, sulle persone che hanno meno capacità economiche e poi naturalmente su alcune attività più di altre. Pensiamo all'agricoltura, agli allevamenti, sono attività particolarmente impattate.
9: Prevenzione prima di tutto è il fine che ha accompagnato a Cagliari la seconda di 6 tappe nazionali di FISM for People, il progetto itinerante della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, il tutto con l'inaugurazione del Villaggio della Salute al Parco della Musica e con l'allestimento nel vicinoti hotel di una serie di ambulatori, da quello cardiovascolare al ginecologico, passando per oculistica, nefrologia, sino all'ambulatorio metabolico. 300 gli screening gratuiti eseguiti.
10: Stiamo seminando semi che vogliamo fare germogliare, vogliamo portare la prevenzione di prossimità, cioè vogliamo raggiungere le persone. Ecco che nasce FISM for People. FISM for People sta per la FISM a disposizione della gente.
9: Un dato che colpisce è che le richieste per gli screening gratuiti siano state ben 1000, anche se solo 300 soddisfatte.
11: Significa che purtroppo la gente non trova spazio nel sistema, perché un overbooking, poche ore e centinaia di prenotazioni evidentemente è un segnale che qualcosa non funziona. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ho già chiesto alla FISM, che molto generosamente ha accettato, e metteranno a disposizione un campo.

0: perché girerà le piazze della Sardegna per continuare questi screening.
1: Brucellosi e tubercolosi bovina prima di tutto, quindi la Blue Tongue, la battaglia vinta contro la peste suina africana. Nei decenni sono cambiate le patologie, le strategie di prevenzione ed intervento. Franco Sgarangella, che ha appena terminato l'attività nel Servizio Sanitario Regionale, dove è stato responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per il Nord Sardegna, le ha conosciute tutte.
2: Possiamo dire di aver contribuito ad eradicare dal nostro territorio le principali malattie infettive che colpivano il nostro patrimonio zootecnico. È con orgoglio che possiamo rivendicare il lavoro che abbiamo fatto nell'ambito dell'unità del progetto per l'eradicazione del virus della peste suina africana, che ha visto impegnati non solo i servizi veterinari ma anche le forze dell'ordine, le agenzie regionali, l'istituto zooprofilattico e soprattutto il corpo forestale di Nuoro e dell'Ogliastra.
1: Nel corso degli anni il quadro epidemiologico è cambiato, sempre più necessario il supporto di tutti e agire sull'ambiente.
2: Bisognerà mettere in campo sicuramente, come abbiamo più volte detto, un piano integrato di lotta e di controllo degli insetti vettori che trasmettono numerose malattie sia all'uomo che agli animali, e questa è la sfida per il futuro.
3: Io non affronto le malattie rare, ormai ci convivo, io affronto la burocrazia, io sono inabile al lavoro, invece un lavoro a tempo pieno, H24. Praticamente sto sfruttando me stessa.
4: Floriana Melis si definisce una guerriera con orgoglio sconfinato. Sfrutta la sua grinta ogni giorno per dare voce a chi soffre, a chi si trova nella sua stessa situazione. Ecco il suo post indirizzato alla governatrice Alessandra Todde. Chiede ascolto, comprensione. Sì, perché sebbene conviva con 5 malattie rare, anche fare una visita cardiologica per lei diventa un'impresa. Liste d'attesa lunghissime, la burocrazia complica tutto.
3: Non vengo creduta che ho 5 malattie rare quando il fascicolo è aperto. Il fascicolo sanitario potrebbe benissimo leggerlo. Ogni volta mi tocca raccontare tutti, 43 anni, avevo 4 anni quando ho iniziato.
4: La 47enne nuorese racconta.
3: Da poco ho invitato la Presidente a venire nel reparto di reumatologia dopo che lei ha dichiarato pubblicamente che aveva stanziato non so quanti soldi per le malattie rare, per i malati che hanno malattie rare. Io ne ho 5 e devo dire una cosa, io prima usufruivo anche degli anticipi per andare fuori regione. Ultimamente faccio le richieste, mi arrivano quando sono già a Roma l'Umberto I e per i rimborsi aspetto molto di più di prima.
5: Ci ha messo 77 minuti in Balanzolà a trovare il suo primo gol con la maglia del Cagliari, firmando il pareggio e fissando l'1-1 finale nella sfida di Madrid tra il rosso-blu e il Rayo Vallecano nell'amichevole internazionale del Trofeo de Vallecas. Gli uomini di Pisacane portano a casa la Coppa ai rigori grazie alle parate di Caprile, decisivo con la serie dagli 11 metri a oltranza. Per i sardi sbaglia solo Gagliardini, il portiere ne para due, poi Zepedro non fallisce il rigore decisivo. Una vittoria che conta per l'umore ma soprattutto come test. Pisacane ha potuto riprovare in partita la squadra 8 giorni dal ritorno in campo contro la Juventus e fatto mettere minuti sulle gambe i nuovi arrivati, con Solà in campo per 86 minuti ma anche 77 per Massolen, altro arrivato dell'ultima ora che aveva bisogno di rimettersi in pari con i compagni. Alla ripresa il tecnico avrà nuove frecce a disposizione, aspettando anche il ritorno dei 7 nazionali. Lunedì l'ultima dei due azzurri con Italia-Turchia, mentre l'ultimo a tornare sarà Juanchi Rodriguez, impegnato in India con il suo Uruguay sino a martedì.
1: Il sorriso di Alessandro Grande, MVP domenica a Milano con i suoi 23 punti e due giorni dopo neo papà, e l'energia positiva del coach Luca Vitali dopo una settimana in cui molti giocatori, a parte quelli già fermi per infortunio, hanno registrato problemi. La nuova dinamo è questa: andare oltre l'ostacolo, badare al sodo, provare a vincere sempre.
6: È l'identità che noi volevamo, che questi ragazzi dimostrano sul campo ogni giorno, e anche domenica proveranno a farlo, perché è una squadra che vuole sviluppare la capacità di problem solving.
1: La prima in casa è contro Montecatini, che all'esordio ha perso con Rimini.
6: E affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di Serie B, ha mantenuto lo stesso organico tranne i due americani e Pellegrino, ha messo in difficoltà Rimini più di quello che sembra.
7: Sono delle partite che complicate, perché in un anno in cui si arriva da un altro campionato, si vince, si arriva sul grado di entusiasmo, venire a Sassari non hanno nulla da perdere, e quando non hai nulla da perdere magari la palla è più leggera, e quindi noi dovremmo essere bravi a renderla un po' più pesante per loro.
1: Brooks e Nze, con un po' di febbre in settimana, vanno verso il recupero. Il nuovo arrivato, il play guardia irlandese Sean Flood, potrebbe avere qualche minuto.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feudatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Sono le 7:31.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
8: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

Rai 2. Pro andare pro dorrare, è troppo istentoso. Pro andare pro dorrare, Rai 2.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanneddu Meu.

0: Cantas e Cannas in Nannettu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sti storia com'è andata? E sorbattero sto ranapiere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, carrennarrele.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no est jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
18: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
19: Ehi, hey, tu! Prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow! Corri!
20: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto.

0: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: da Ardis fino al 7 ottobre. Maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
11: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna condizioni meteo ancora stabili nel corso di queste giornate. Il tempo rimarrà tuttavia non sempre soleggiato, ma con la possibilità di qualche annuvolamento irregolare. Contesto che però resterà asciutto, soleggiato per gran parte, con temperature massime addirittura oltre localmente i 30 gradi, 30-31 gradi in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 8:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
3: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra

0: Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
1: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
0: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
1: La politica, dalla Leopolda Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano, lo vedrei benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
0: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
1: E con questo è tutto, più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
15: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
14: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
15: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio...

0: Radionina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna condizioni meteo ancora stabili nel corso di queste giornate. Il tempo rimarrà tuttavia non sempre soleggiato, ma con la possibilità di qualche annuvolamento irregolare. Contesto che però resterà asciutto, soleggiato per gran parte, con temperature massime addirittura oltre localmente i 30 gradi, 30-31 gradi in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito.

0: da Cifadda?
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
2: In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. In totale, l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Turk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
3: La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore, non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Assempio.
2: Politica dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire ad ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
3: Torna a festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni ad Assisi coincidono quest'anno con gli 800 anni dalla morte del santo. Atteso nella città umbra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso dalla loggia del Sacro Convento. La messa solenne nella Basilica Superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'Umbria offrirà l'olio per la lampada votiva accesa per la prima volta dal sindaco di Assisi a nome di tutti i comuni italiani. A mezzogiorno dai maxi schermi in piazza sarà trasmesso l'Angelus di Papa Leone.
2: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel

0: Sardegna.
1: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
3: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
2: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
3: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10:33.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
14: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea, nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Storia.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale.

0: si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
1: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna condizioni meteo ancora stabili nel corso di queste giornate. Il tempo rimarrà tuttavia non sempre soleggiato, ma con la possibilità di qualche annuvolamento irregolare. Contesto che però resterà asciutto, soleggiato per gran parte, con temperature massime addirittura oltre localmente i 30 gradi, 30-31 gradi in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
4: In Spagna decine di migliaia di persone

piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce il

0: Bilico. Terza Elena Barbello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Foisa ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
14: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Non so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
0: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
0: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte che Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
1: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
0: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi a prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
1: I motori e caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Benvenuti da Mariangela Lampis e buona domenica. La continuità territoriale in affanno in Sardegna. Nuovi disagi sulla tratta Cagliari-Milano-Linate, che oggi e domani ha i voli a completo, i passeggeri costretti alle liste d'attesa. Tutto esaurito anche per i rientri nell'isola. Oggi non risultano posti disponibili. Si riprende a viaggiare da domani. Will Trasporti, sistema fragile a farne le spese i cittadini e l'economia dell'isola. Una rivolta è scoppiata ieri sera nel centro d'accoglienza di Monastir in seguito al pestaggio di un cittadino straniero rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione subita da un gruppo di persone migranti. Avrebbero devastato la struttura e aggredito anche le forze dell'ordine. E c'è stata una rissa dopo quella di Carbonia nella notte ad Assemini. Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni dei giovani coinvolti nel pestaggio. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Un episodio analogo si è verificato circa qualche giorno fa. Causa siccità, da qualche giorno stop alle irrigazioni in Bassa Gallura e Baronia. Le associazioni dicono emergenza cronica, servono soluzioni immediate. Dopo anni di attesa ha preso finalmente il via il piano di recupero degli immobili presenti all'Asinara, a cura della Conservatoria delle Coste. E lo sport, Torres in campo alle 14.30 in trasferta a Campobasso alla ricerca della prima vittoria esterna. È tutto, un buon proseguimento di domenica da Mariangela Lampis.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
13: Sara Diolina. il sonus de sa terra nostra.

Sandro Fresi è un appassionato e ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Luga in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: I paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamo Iada, uno dei loro più importanti successi.
1: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
3: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
2: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
3: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12:32.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi su Radio Lina.
4: Stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secchi Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secchi Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
9: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villapuzzu.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: Abbiamo ascoltato i Zenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
2: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto

0: perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
2: Itinerari musicali dell'identità. L'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias. A due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Sono le 12:58.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10:40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Moteghi il pilota Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia.

0: storia vera.
1: Lo so che si dichiara innocente.
2: Io sono innocente.
0: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: de sa terra nostra.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Paba. Lo ascoltiamo.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Forte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
9: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè.

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, Che los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di

0: Della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: era tutto previsto. Così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Eliana Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
5: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

Erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011. Sono le

0: 10 e 1 minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
3: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
4: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
3: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
4: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
3: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
0: dell'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna condizioni meteo ancora stabili nel corso di queste giornate. Il tempo rimarrà tuttavia non sempre soleggiato, ma con la possibilità di qualche annuvolamento irregolare. Contesto che però resterà asciutto, soleggiato per gran parte, con temperature massime addirittura oltre localmente i 30 gradi, 30-31 gradi in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
3: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
4: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
3: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte, bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
4: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
3: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Ehi, hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
11: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea, nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
9: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
8: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
9: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Relasteel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
12: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
13: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: sono le 13 e iniziamo subito con il nostro telegiornale dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Rivolta nel centro migranti di Monastir, agenti aggrediti, sassaiola e ambienti devastati. All'origine un algerino pestato da un gruppo di sardi all'esterno della struttura. E sempre più discontinuità territoriale sui cieli sardi, voli esauriti, lista d'attesa e prezzi alle stelle. A fondo dei sindacati sui limiti del sistema, negato il diritto alla mobilità. Crisi idrica in Bassa Gallura e Baronia, diga di Maccheroni sei minimi termini e stop alle irrigazioni, allarme delle associazioni emergenza cronica, servono soluzioni immediate. Parte il recupero degli immobili sull'isola dell'Asinara, un patrimonio di 180 fabbricati, attesa la riqualificazione dell'ex carcere di massima sicurezza a Fornelli. Conferme e progressi per i Cagliari dopo la vittoria contro il Rayo Vallecano, rientro dalla Spagna con il Verusola, sono pronto ad aiutare la squadra. Ancora violenza nel centro di Monastir, questa era la nostra notizia di apertura, l'avete sentito dai nostri titoli, un ospite è stato aggredito da un gruppo di ragazzi nel Cagliaritano e all'interno del CAS di Monastir è esplosa la rivolta. Sentiamo. Prima un'aggressione fuori dal centro di Monastir, un algerino pestato all'esterno della struttura, pare da un gruppo di ragazzi del Cagliaritano. Portato al CAS dagli amici è partita subito la richiesta dei soccorsi, ma durante l'attesa dell'ambulanza il caos. Animi surriscaldati, sarebbe partita una sassaiola contro il corpo di guardia con danneggiamenti alle auto dei vigilanti. Non solo, sarebbe stata sfondata una porta, quella della direzione, scaraventati a terra alcuni computer. È sempre più incandescente la situazione all'interno del CAS di Monastir. Quest'ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, poche ore fa in sostanza. Avevamo chiesto denuncia a Flavio Tuzzi, segretario generale nazionale del sindacato di polizia ANIP Italia Sicura, non una presenza statica davanti al centro ma un dispositivo mobile capace di presidiare diversi comuni dell'area e garantire deterrenza, intercettare le situazioni di tensione. Oggi abbiamo la dimostrazione, dice ancora, di quanto fosse necessario. Il territorio non può essere lasciato scoperto per poi intervenire quando la situazione è già degenerata. Questa conclude la conseguenza di una pianificazione priva di visione prospettica dell'ordine pubblico. E a Carbonia, dopo la maxi rissa fra due gruppi in via Dalmazia e i sei arresti, la città si interroga sulla questione sicurezza. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
1: Un risveglio surreale per Carbonia dopo la maxi rissa avvenuta ieri tra due gruppi di stranieri in via Dalmazia. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine dello scontro sarebbe da ricercare in un primo litigio avvenuto due giorni fa in un bar con un giovane di etnia rom che sarebbe stato minacciato con un coltello. Così ieri il regolamento di conti con una spedizione punitiva organizzata ai danni del responsabile, un giovane marocchino accompagnato da un connazionale. La colluttazione non si è fermata con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta dagli stranieri per liberare i compagni immobilizzati, di cui l'utilizzo dei taser in dotazione e poi sei arresti per rissa aggravata, resistenza e violenza pubblica ufficiale. Responsabili ora affidati alle autorità giudiziarie di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima. Uno dei giovani è anche stato accompagnato in pronto soccorso in condizioni non gravi, probabilmente per una coltellata. Nella via non si placa il senso di incredulità, mentre il comune ha diramato una nota per ringraziare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e programmato un incontro con prefetto e questore per affrontare nuovamente la questione sicurezza in città.
0: Rissa nella notte anche ad Assemini, dove diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni dei giovani coinvolti in un pestaggio. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Pochi giorni fa si è verificato un episodio analogo. Il 20 settembre un'altra rissa, sempre fra giovani, era scoppiata in via Salaris. Voli esauriti e liste di attesa, così la continuità territoriale rischia di non garantire un posto a chi deve partire. Sentiamo il servizio di Veronica Fadda.
2: Continuità territoriale fragile nell'isola, basta infatti un aumento della domanda e trovare un biglietto da Cagliari per Milano diventa un'impresa. Sulla tratta Perlinate, oggi e domani, per esempio, voli al completo e passeggeri in lista d'attesa. Qualcosa si trova sul portale Ryanair, ma a prezzi molto più alti rispetto alle tariffe calmierate. Oltre 370 euro solo andata, tradotto chi ha un'urgenza per salute, lavoro o famiglia deve aspettare.
3: Un modello che prevede i monopoli e soprattutto le gare a massimo ribasso, che non sono sicuramente idonee per il servizio che deve essere espletato anche in momenti critici come questo col caro carburante. Riteniamo che bisogna pensare subito a un nuovo modello di continuità territoriale, mettere in campo le risorse idonee e necessarie per far sì che la continuità e il diritto alla mobilità dei sardi venga garantito sempre, è indispensabile risolvere le criticità sulle rotte verso Milano e le incertezze che abbiamo oggi sullo scalo di Alghero.
2: Disagi anche per chi nell'isola deve tornare. Oggi da Linate a Cagliari è quasi tutto esaurito. Le prime disponibilità da domani, quando la situazione sembra tornare alla normalità. E l'incertezza riguarda anche il nord-ovest, sull'Alghero Linate, affidata a ITA in proroga fino al 24 ottobre. Dal 25 non è ancora possibile prenotare. Su Roma invece le frequenze sono già state ridotte dall'inizio del mese.
3: Noi pensiamo che il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale e serva ed è sicuramente necessario per i sardi e per l'economia della nostra isola.
0: Causa siccità, da qualche giorno stop alle irrigazioni in Bassa Gallura e Baronia. Le associazioni lamentano emergenza cronica, servono soluzioni immediate. Graziano Cano.
4: Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
5: Immagini di repertorio. Nel vasto territorio che va da San Teodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpei, infatti, da qualche giorno è scattato lo stop alle irrigazioni. Diga Maccheronis ridotta ai minimi termini e, come sempre, i primi divieti sono per agricoltori e allevatori.
6: Purtroppo sì, è mancata la programmazione, i nostri produttori hanno seminato, per cui si corre il rischio di andare a compromettere l'intera stagione. Questo è gravissimo perché l'acqua nel bacino c'era, probabilmente serviva una programmazione e la consapevolezza che saremmo andati incontro ad un altro periodo siccitoso e a dei consumi che purtroppo quest'estate sono aumentati esponenzialmente.
5: Non piove da tempo, risorsa agli sgoccioli, situazione tutt'altro che nuova. 2 anni fa il comparto agricolo subì danni gravissimi. Da oltre 20 anni i temi sono sempre gli stessi, le associazioni non possono che rilanciarli.
4: Completare i lavori di sovrazzo della diga di Maccherones, che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Il terzo intervento è quello di utilizzare la risorsa idrica con maggiore oculatezza.
6: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici. Se non una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
0: E dopo anni di attesa ha preso il via il piano di recupero degli immobili presenti sull'isola dell'Asinara a cura della Conservatoria delle Coste. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
7: Quasi tutta l'Asinara è di proprietà della regione Sardegna. La gestione del territorio e della maggior parte degli immobili sull'isola Parco sono stati affidati all'agenzia Conservatoria delle Coste. Dopo il concorso internazionale di idee bandito a dicembre, ha preso il via il piano di recupero, ristrutturazione e valorizzazione dei 180 fabbricati, insieme a tutte le infrastrutture, strade, reti idriche e fognarie.
8: Con la regione Sardegna stiamo mettendo in piedi tutto un piano, insomma, di ristrutturazione e valorizzazione dell'isola. L'isola è molto estesa, è una superficie di 50 km quadrati e quindi anche tutto il suolo dell'Asinara è di proprietà della regione, quindi abbiamo un lavoro importante da fare.
7: Un percorso di recupero e valorizzazione è partito 2 anni fa. A dicembre l'intervento più atteso, la riqualificazione dell'ex carcere di massima sicurezza a Fornelli,
8: che diventerà un museo. Abbiamo iniziato appunto i primi lavori per la riapertura al pubblico di un primo tratto e il secondo step sarà la ristrutturazione della caserma Falcone Borsellino per adibirla a museo e anche l'ex bunker di Cala d'Oliva.
7: Un piano da 5 milioni di euro per cambiare volto all'Asinara.
8: Tra le prime priorità abbiamo sicuramente quella di aprire quindi delle strutture ricettive, per cui qui manca quasi totalmente la ricettività, questo a Cala d'Oliva, e poi via via riaprire l'altra tappa fondamentale, la riapertura dei musei della memoria della storia dell'isola.
0: Dopo 7 anni la nave Lira ha lasciato il porto di Olbia, era arrivata all'Isola Bianca nel dicembre del 2019 dopo giorni alla deriva. Sentiamo il servizio di Silvia Orru.
9: Luce verde Christos unitamente alla Lira.
10: Dopo 7 lunghi anni ha finalmente lasciato la Sardegna ed è ripartita verso Atene. Era il dicembre 2019 quando la Lira arrivò nel porto di Olbia dopo 3 giorni alla deriva nel Tirreno. Da allora la nave era rimasta ferma all'Isola Bianca, accanto alla base dei rimorchiatori.
11: Un'operazione di cui non se ne vedono molte in Italia e quindi siamo tutti molto fieri.
10: Una avaria al largo di Ustica costrinse l'equipaggio ad abbandonare la nave. Raggiunse le acque del nord Sardegna, dove venne recuperata e condotta nel porto di Olbia. Negli anni attorno alla lira si sono susseguiti tentativi di vendita e questioni giudiziarie.
11: Un'operazione del genere ha tantissime complicazioni normative che consentono di tutelare al massimo l'ambiente.
10: La nave, battente bandiera panamense nel 2019 e oggi della Tanzania, affronta di nuovo il mare.
11: Per un marinaio vedere una nave che muore lentamente arrugginendosi in banchina è una ferita al cuore. Le navi devono stare in mare, devono navigare, devono tornare a solcare le onde.
10: La conclusione della lunga vicenda del mercantile è uno dei risultati della gestione del comandante D'Agostino. Questo mese il direttore marittimo Nord Sardegna lascerà l'incarico con il passaggio di consegne.
12: Per tutto il cluster marittimo in ascolto sul canale 12 dalla Guardia Costiera, grazie ancora a tutti quanti, senza il vostro aiuto non ci saremmo mai riusciti. Grazie e buon vento a tutti.
0: Ora andiamo a Cabras, festa San Giovanni di Sinis per la liberazione di Boomerang, la tartaruga marina che, pensate, è stata salvata 7 volte a martedì dalle reti dello stesso pescatore. Ci racconta questa storia Marco Lai.
13: Il nome racconta già una parte della storia. L'hanno chiamata Boomerang perché torna sempre indietro. 7 volte è rimasta impigliata nelle reti dello stesso pescatore a martedì e altrettante volte è stata salvata, curata e rimessa in mare.
14: Dalle prime segnalazioni avute nel 2010, poi siamo arrivati dopo 15 anni a recuperarlo nuovamente e l'abbiamo visto addirittura crescere. Abbiamo scoperto che è un maschio adulto ormai.
15: Per noi questo è un aspetto molto importante perché, come sappiamo, il tallone di Achille di questi animali è proprio la maturità sessuale in avanzata età ed è il motivo per cui continuiamo a fare questo tipo di attività, per andare a verificare e controllare sempre di più i loro comportamenti, sia alimentari ma anche riproduttivi.
13: La prima volta fu nel 2010, pesava 35 kg e oggi ne pesa 90, circa 50 anni, e per il ricercatore è diventata nel tempo oggetto di studio. Quest'anno sono stati una ventina i ricoveri nel Sinis.
14: Come al solito abbiamo avuto tantissimi animali feriti, recuperati in tutta la Sardegna, lungo tutte le coste della Sardegna. Gli impatti che abbiamo riscontrato più frequentemente sono stati quelli dell'intrappolamento in rifiuti di plastica.
13: L'ultima liberazione nelle acque del Sinis è stata una festa seguita da una folla di curiosi, un momento preceduto dalle visite delle scolaresche al centro di recupero cetacei di San Giovanni, un vero e proprio ospedale per le tartarughe in difficoltà.
15: È importante che i bambini si rendano conto anche che c'è questa struttura, perché la Sardegna con la sua rete regionale offre anche occasioni che sono, diciamo, anche lavorative.
0: Il Festival dell'Aerospazio di Olbia ha riunito astronauti, scienziati, imprese e istituzioni, mettendo al centro la nuova economia lunare. Ne parliamo nella nuova puntata del TG Innovazione a cura di Stefano Birocchi. Vi ricordiamo che l'appuntamento è alle 14.30 dopo l'edizione del nostro telegiornale. Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco, sempre in diretta.
16: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
0: La chiusura dell'evento annuale di Noi Camminiamo in Sardegna, che unisce pellegrini e visitatori da tutta Italia. Alessandro Caltabiano.
17: Con la giornata conclusiva a Bosa si chiude la quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, che per 4 giorni ha riunito centinaia di camminanti sui 17 itinerari dell'isola, coinvolgendo 70 comuni.
18: Siamo davvero molto orgogliosi di ospitare questo evento che ci darà la possibilità di valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere ancora in maniera più importante di quello che è stato in questi anni.
17: Il cammino, un modo per esplorare a passo lento, ricostruendo il rapporto con la natura e con le comunità locali. Per l'isola la possibilità di investire su un turismo destagionalizzato e valorizzare paesaggi e aspetti culturali ancora poco conosciuti. Nel caso del Sulcis, il cammino minerario di Santa Barbara ha ospitato i suoi pellegrini sui sentieri del Carignano, tra la pineta di Candiani, Tratalia e Sant'Antioco.
19: Abbiamo accolto giornalisti, professionisti, tour operator, esperti del settore per fare alcune tappe, ma soprattutto per raccontare come il cammino di Santa Barbara sta dando valore a tutto il territorio.
20: E il camminatore oggi cerca sempre di più delle mete che siano al di fuori delle rotte più conosciute, soprattutto mete che portino nell'autenticità di un luogo.
21: Camminare lungo il mare, quindi costeggiando panorami meravigliosi, è uno spettacolo, e riscoprendo il territorio a 5 km orari è veramente una meraviglia.
0: E ora il premio De Sì di ieri a Villa Cidro, con tutta una serie di riconoscimenti speciali. Andiamo a sentire insieme il servizio firmato da Fausto Orru.
22: Il premio letterario Giuseppe De Sì ha proclamato i vincitori della 41esima edizione, confermando Villa Cidro come centro di riferimento per la narrativa e la poesia contemporanea. Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, mentre nella sezione poesia ha prevalso Isabella Leardini con Miniere Nere.
23: È il premio sardo per eccellenza, è un premio che ti fa veramente, insomma, ti fa godere.
24: Il premio De Sì è naturalmente molto importante, ma è uno dei più prestigiosi premi italiani, quindi per me è davvero una gioia immensa.
22: Riconoscimenti speciali ad Alessandro Catelan e Licia Colò.
25: I premi sono sempre inaspettati, perché non sono mai, perlomeno personalmente, non sono mai una cosa a cui penso. Poi quando arrivano fanno sempre piacere.
26: Non mi aspettavo di ricevere un premio così prestigioso, però poi voglio ringraziare ancora Giuseppe De Sì come scrittore, perché anche se appunto magari non lo conosco approfonditamente, mi ha dato l'occasione per far nascere in me la curiosità di approfondire un territorio.
0: Ora a Cagliari una gara e una camminata aperta a tutti per accendere l'attenzione sull'autismo. Sentiamo Luca Pin.
27: L'autismo è una condizione che può rendere più complesso il rapporto con gli altri e con la società, ma inclusione e partecipazione possono aprire nuove possibilità. E questo è il messaggio della prima Sardinia Run for Autism, che ha portato a Cagliari sportivi, famiglie e cittadini. Due percorsi, 9 km per la gara competitiva e 5 per la camminata aperta a tutti. Al centro dell'iniziativa è il lavoro dell'associazione Diversamente, impegnati in attività dedicate all'autonomia, alla socialità e alla partecipazione delle persone con disabilità.
28: L'importanza è far fare sport ai ragazzi, perché lo sport comunque li unisce e hanno modo così di socializzare, di stare assieme alla comunità.
29: C'è bisogno di tanta divulgazione, tanta conoscenza in merito al disturbo dello spettro autistico, perché oggi se ne parla tantissimo rispetto al passato, ma spesso se ne parla male.
27: Tra i progetti sostenuti anche Filippide, che utilizza la pratica sportiva e in particolare la corsa come strumento di crescita e integrazione per le persone con autismo.
30: Questa manifestazione, attraverso il progetto Filippide, che è associato alle Nazioni Unite, sarà rimandato proprio al Palazzo di Vetro per far conoscere come la convenzione viene oggi attuata in quel di Cagliari.
0: Allora c'è il calcio, il Cagliari torna dalla Spagna confermando progressi e spirito, la vittoria ai rigori contro il Rayo Vallecano regala a Pisacane un attaccante in più, Zola. Allora sentiamo l'allenatore rossoblù e anche lo stesso giocatore.
31: Abbiamo scelto di fare questa partita contro un avversario tosto, difficile, proprio perché volevamo che ci lasciasse delle indicazioni anche utili. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo alla prova, però lo spirito e l'identità non è cambiata, e mi fa piacere anche aver visto tanti giovani. Sono contento anche per lo stesso Nzola, perché ha dimostrato poi quella che è la sua abilità principale, che è uno che vede la porta.
32: Sono contento di aver fatto gol oggi. Dopo un po' di mesi senza giocare, fa sempre piacere giocare e aiutare la squadra a mantenere il risultato. Mi sento meglio, sto lavorando bene durante la settimana e anche questa sosta mi ha fatto bene, perché ho messo un po' più di carico in allenamento e secondo me anche il mister e tutto il staff mi stanno gestendo molto bene, quindi sono molto contento di come sto lavorando.
0: All'interno del nostro TG Violina Sport si parlerà anche di questo, l'appuntamento come sempre alle 21, domenica appunto stasera in studio ci sarà Luca Neri per questa edizione del telegiornale sportivo. Torres in campo intanto in trasferta a Campobasso alla ricerca della prima vittoria esterna alle 14.30, sentiamo Franco Ferrando.
1: Per la Torres è un test che darà indicazioni sul suo reale valore. Alle 14.30 per l'ottava giornata del girone B di Serie C i sassaresi affrontano il Campobasso, stessi punti in classifica, 11, sesto posto, numeri simili, 3 gare vinte, 2 perse, 2 pareggiate, gli avversari segnano qualche rete in più, sono 11, e mandano in rete più giocatori contro le 10 subite, 8 le reti segnate dagli uomini di Greco, ben 6 di Stefano. La Torres soprattutto oggi cerca risposte lontano dal Vanni Sanna, dove finora ha raccolto appena un punto in 3 partite.
2: Però la pressione ce la dobbiamo mettere noi, la pressione giusta, lavorare sempre con determinazione, con cattiveria, come stanno facendo d'altronde. E poi dipende da noi. Sappiamo che non sarà facile, ripeto, perché come ho detto Ripu squadra forte, però l'atteggiamento tranne la partita di Grosseto è stato sempre insomma lo stesso sia in casa che fuori.
1: La squadra rossoblù dovrà provare a trasformare in gol quanto riesce a costruire. Sul fronte dell'organico arrivano segnali incoraggianti. I difensori Zanandrea e Scaringi sono tornati ad allenarsi col gruppo ed è rientrato anche Bonino in attacco. Si inizia alle 14.30.
0: E nel basket a due maschile esordio casalingo oggi per la Dinamo che ospita la neopromossa Montecatini. I sassaresi ritrovano il Palace Radimigni con l'obiettivo di regalare subito un successo ai propri tifosi e dare così seguito alla vittoria di Milano. Resta l'emergenza infortuni, ma coach Vitali prova a guardare oltre. Dovrebbero recuperare Brooks Sensè, condizionati in settimana da attacchi febbrili, e anche il nuovo arrivato, il play guardia Flood, potrebbe scendere in campo almeno per qualche minuto. Palla 2 alle 18. Ancora basket nella 2 femminile, esordio da incubo per le 4 formazioni sarde, tutte sconfitte. Sentiamo Sibilla Loi.
3: Parte in salita con 4 sconfitte il campionato della Serie A2 di basket femminile delle squadre sarde. A Cagliari esordio incerottato per il CUS senza Coleva, Nasrau e Bovenzi, cede 30-74 al Torino.
4: Probabilmente abbiamo preferito partire fra 3 settimane o anche 4 perché abbiamo avuto una pre-season davvero difficile. Forse non mi era mai capitato di avere tutti questi infortuni in 4 settimane di lavoro.
3: Chiudono in doppia cifra Spiga con 12 punti e Simeon con 10 rimbalzi. Dal CUS al Selargius Milano sbanca il San Salvatore 68-30. Gara a senso unico con le giallonere di coach Fabrizio Asunis che soffrono l'intensità delle avversarie. Migliore marcatrice per Selargius Pandori con 13 punti. Trasferta amara inoltre per la Virtus Cagliari beffata sul finale a Trieste. Le ragazze di Fabrizio Staico cedono per un solo punto 62-63. Migliori tra le virtussine Matera con 15 punti, Tica 12. E la Bab 11, Malontopi 10. Nell'anticipo della prima giornata sconfitta anche la Mercede Alghero matricola nel girone B. La squadra di coach Manuela Monticelli si arrende 58-63 al Salerno. In evidenza tra gli algheresi Gombezi Svili con 15 punti e Murgia con 14.
0: In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. Parte oggi Racconti in cucina condotto da Giulia Salis e la regia di Andrea Serreli. L'appuntamento è alle 14.30 e fra pochissimo non perdete nemmeno la puntata della nuova stagione di Sardegna Verde con il nostro direttore Emanuele Dessì, sapori d'autunno a Vallermosa. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo alla nostra programmazione e noi torniamo per una nuova edizione sempre in diretta con tutti gli eventuali aggiornamenti alle 14. Intanto buona domenica e grazie per essere stati con noi.

0: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
1: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
0: La cronaca grave incidente nel messinese: un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi. La struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Allora a totus e bene gattaus, bene torraus a sudare il giornale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus che li conti is novas de su TG nostru e come ciaus con is titulus de su sommario. Ispantum annu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, imoi ovvero sa possibilità di una collaborazione gambiera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de Saccorsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbuc, sa de Bonifacio, andate se costera de sa Sardigna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su chinata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardigna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casacatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza sa Domenico de Ocano su 4 de su mese la Dammini, esti festa nazionali, oi finza sa un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e si Italia, no ci arresti Romano, convocavo invece sa Maldini. Su centrocampista e su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sappo verri su TG Nostru, fu d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera Solanda, che è storica,

concorrenti de sa Sardegna, e poi narra che c'è questa possibilità di collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio manno dunque in su scenario europeo. Sul sito Euregio Mosarreno è sti pronto a cooperare con il gusto dell'Uvola. Una novità che è stata annunciata da sa ministra olandese de sa circa fu addendi il suo Parlamento. Mi pare che sa comunità di scientifica deppri approfondare i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantato, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa di Occano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzioni scientifiche. Fieri gusta deve essere i due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e satro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scevero de sa Sardegna. Voi sa distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, de presi di assu manco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassone già c'è un accordo, ma è un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, Aranta Deppi Dezzidi, Ghignolinti Sostenni, o sa Sassonia, o sa Regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu d'auso de sa Sartio Eolico in su territorio de sa Sardegna, ma finse in sommari, a Riseu, fu dentro sa trasmissione Radar in videolina, in curo de Nicolascano, su giornalista Mauro Pili, a ricontare che su Parlamento de sa Corsica, esti pronto a votare contro il progetto su eolico su offshore. Capre vidinti 105 turrisi, artes 400 metri su, intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anante sisula de Caprera, 33 turrisi, e su progetto Poseidon, 72 turrisi. Una sartiu industriali, firmau de Seni, come tinnara Mauro Piri, proprio in bocca di Fonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto il suo paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, punti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga sul Consiglio regionale di Guru, vostra

trent'annos de sa morte de su santu, de sa pace, su santu povero ca est figura istorica, religiosa, estimara mera de sfideris de totu su mundu. Sa reliquia est una rogu de cirigiu con s'arrastro de su sanguini de Francisco, come te narra Marcello Mendez, su frari de su conventu de Santo Francisco a Ripa Grande in Roma. De peso a ricordare sempre Francisco, era Mauro Maria Morfino, so bispo de Salighera e Bosa, e stetti uomini de Deus, de Sagresia, un modello di umanità. Sa reliquia ricia in cugliere a ribera de Sagresia de Ripa Grande, simbolo de su scevro, de poveresa che gli ha fatto su santo. E stetti portare in Sagresia parrocchiale de Santa Maria della Neve, e pustesi in processione, finse de Sagresia de Scappuccinos, e noi stetti a celebrare una missa a Sobertu. Totus in moi fue d'antà de Vagi, andava ancora a su bispo Morfino, Francisco Estetio di Areros, un omini de Vagi, e arrivagà un savvira d'ogni gesto vattu possa Vagi. Andassi in moi in Bida Ramosa, in nuove amministrazioni locali e fenni bistimento in su settori turistico e culturali. Estono traballo casigri di annos e annos, un su sindaco Francesco Spiga e moi teneus altro su finanziamento su carribata dessa sovrintendenzia, povai scavus un ouso in Mazzanni e riqualificai tutto su logo. In sa zona, come ti spiegherà s'archeologa Erika Pisano, ci vunti tresi puzzos sacros, una prenda di Areros, vunti puzzos de su periodo tra su 1100 e su 800 avanti Gesù Cristo. Dunque se sono sfondendi de sa parte finale de sa edadi de su bronzo e de sa edadi de su ferro. De annus, a ricordare ancora su sindaco Spiga, su comune è collaborendi con l'università di tedesca de Bochum e proschettato con l'università de Horus de sa Danimarca. E mo in Mazzanni e sti finse in sa lista dei santuari su nuragicos e prenuragicos de su ministero de sa cultura. Totto sul logus che avunti candidaus ai patrimonio de Sunesco, un orgoglio umano, ancora s'archeologa Erika Pisano. C'è resta un arrogo de Sardegna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, la finale del Supremio, Pigro, 2026, Serventu, Olivier Cerebrai, Serenzi, artistica musicale de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani. In suo arco impari un artista come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, Ciantesi Alverio Cau e su tenore Ususule de Tiniscole anta rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione ara cominciai grasi con i giovani su talento e domenico si spettacolo finale con i ospiti si vorrei importanti e sbincirorisi dei questo premio. Si storia de sa Sardegna su contra sa bellezza de sprendes archeologicas de sa terra nostra, tradizioni, ritus, cresias, playas, un'isola de iscoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipius. Se esti s'obiettivo de incantu, sa Sardegna contare is pipius, su programmi Lingua Sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella Puddo, Renzo Cugis, sa regia estere Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, squattro e summerì, toto dedicare a sbidasa de Martis e Nulvi, incanto Donia Zabru, ma finzasa su domenico, a sdeci e mezzo, de su Mangiano e su Mercurisi e su Notte e Snoi Horas. E grazie domenico, in sa televisione nostra, in sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato a tradizioni popolari con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio Fedora Puzzo de Ceragius, Azzeni arricura un progetto, promuovio del socialismo, diritti e riforme, può portare balus e sonus de sa Sardegna in sa Bresoni de Uda. E sarà legato a Lingua Sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario, si vuole ti furria in sardo, e sfuedo su teatro, sa lingua, se come su cinese, su inglese, su tedesco, solandesoro. Crasi e domenico, duncasa, isa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de ogni edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa, sa nazionale italiana, rai sfidai, sa Franci in Parigi, non ci arresi su centrocampista, su Castello Romano, che stava parlando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare su Manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in mera, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi dessa finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato

tra su Belgio e sa Turchia e Mancini ha deciso di cambiare. Nobili sera di giocare invece a Maldini, tenere una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, che non cesti e raspatori che si struppiamo. Ma casi di sicuro a giocare del suo primo minuto Moise Kien. Insomma, mentre sì. Ariseo in questa trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in meta e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poissa e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendesi sul valore vero della vita ed è donna altra cosa. E se accabbiamo e gusta edizione di si torna grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizione di Beneri. Un saluto a tutti.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
2: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
2: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
3: Dove vai?
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Itazenda e Splenda, tratto

0: Moros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 400 grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Non so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sulla Sardegna, in serata non segnaliamo fenomeni. Per la giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto, poi tra pomeriggio e sera segnaliamo possibili fenomeni sulla costa orientale e a tratti anche nelle aree interne. Il contesto climatico sarà piuttosto mite con temperature estive, visto che specialmente nella parte occidentale arriveranno a toccare i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
14: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album. Camineras è il brano che ascoltiamo, dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:02.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
5: Nel giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
7: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
6: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
5: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
6: Ultima pagina: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
5: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20:45.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
12: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
12: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
13: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
15: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
16: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
3: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
10: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su Sardegna Programmazione.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica del

0: dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sulla Sardegna, in serata non segnaliamo fenomeni. Per la giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto, poi tra pomeriggio e sera segnaliamo possibili fenomeni sulla costa orientale e a tratti anche nelle aree interne. Il contesto climatico sarà piuttosto mite con temperature estive, visto che specialmente nella parte occidentale arriveranno a toccare i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI.

0: la struttura e aggredito le forze dell'ordine. Rista la notte scorsa anche Rassemini, dove diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni dei giovani coinvolti nel pestaggio. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Pochi giorni fa, un episodio analogo. Causa siccità, da qualche giorno stop alle irrigazioni in Bassa Gallura e Baronia. Le associazioni Emergenza Cronica servono soluzioni immediate. Dopo anni di attesa ha preso finalmente il via il piano di recupero degli immobili presenti sull'isola dell'Asinara a cura della Conservatoria delle Coste. Serie C, bel pareggio della Torres in trasferta con il Campobà su 1-1, il risultato finale con i sassaresi che, dopo essere passati in svantaggio in chiusura del primo tempo, hanno pareggiato il match al 66esimo grazie ad un autogol. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Lima. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4 euro e 39 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. In equi-

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.

Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty.

0: favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare. A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sulla Sardegna, in serata non segnaliamo fenomeni. Per la giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto, poi tra pomeriggio e sera segnaliamo possibili fenomeni sulla costa orientale e a tratti anche nelle aree interne. Il contesto climatico sarà piuttosto mite con temperature estive, visto che specialmente nella parte occidentale arriveranno a toccare i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
4: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
3: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
3: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45.
4: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera e bentrovati da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Dura attacco di Beppe Grillo alla giunta regionale guidata da Alessandra Todde. Il fondatore del movimento Pentastellato censura le troppe consulenze. La visione del movimento, ispirata ai valori e principi di San Francesco, precisa Grillo, era quella di stare al servizio delle istituzioni per migliorare la vita dei cittadini piuttosto che mirare all'arricchimento di pochi. Continuità territoriale in affanno in Sardegna. Nuovi disagi sulla tratta Cagliari-Milano-Linate che oggi e domani ai voli al completo e i passi giri costretti alla lista d'attesa. Tutto esaurito anche per i rientri nell'isola. Oggi non risultano posti disponibili. Si riprende a viaggiare da domani. Will Trasporti, sistema fragile a farne le spese i cittadini e l'economia dell'isola. Una rivolta è scoppiata ieri sera nel centro di accoglienza di Monastele. In seguito al pestaggio di un cittadino straniero rimasto gravemente ferito e a un'aggressione subita da un gruppo di persone a Sestu, i migranti hanno devastato la struttura e aggredito le forze dell'ordine. Resta la notte scorsa anche Rassemini, dove diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni dei giovani coinvolti nel pestaggio. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Pochi giorni fa, un episodio analogo. Causa siccità da qualche giorno, stop alle irrigazioni in Bassa Gallura e Baronia. Le associazioni Emergenza Cronica servono soluzioni immediate. Dopo anni di attesa ha preso finalmente il via il piano di recupero degli immobili presenti sull'isola dell'Asinara a cura della Conservatoria delle Coste. Serie C, bel pareggio della Torres in trasferta con il Campobasso, 1-1 il risultato finale, con i sassaresi che dopo essere passati in svantaggio in chiusura del primo tempo hanno pareggiato il match al 66esimo grazie ad un autogol. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Lima. Buona serata da parte di Andrea Sicchi.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.

0: outpost, quindi i primi insediamenti lunari che saranno in una prima fase per periodi abbastanza brevi e in una seconda fase dei periodi permanenti. Il ruolo dell'Italia è essenziale perché arriviamo nel 2030 con Argonaut, quindi con un elemento logistico per il trasporto di carichi sulla Luna nel 2030, totalmente europeo, e poi arriviamo con MPH, quindi il primo elemento, diciamo il camper lunare, che mi permette di avere un'abitazione di astronauti sulla Luna, uno spostamento e una capacità di entrare e uscire da ambienti pressurizzati al suolo lunare. Sicuramente è uno dei passi previsti nel piano di esplorazione umana, che ha visto per 20 anni la stazione spaziale. Abbiamo imparato tantissimo, stando in orbita bassa, di cosa significa tenere l'uomo a lungo nell'orbita bassa. Adesso andiamo sulla Luna e ovviamente con delle sfide molto maggiori. Sappiamo poi che l'obiettivo finale è quello di andare verso Marte, verso un'esplorazione che sia ancora più distante. La Luna è un ottimo posto dove imparare a gestire in totale autonomia le risorse e riuscire a generare cibo, potenza, capacità di raffreddamento in un ambiente ostico come quello lunare, che prevede dei periodi lunghi di notte, dei periodi di giorno con escursioni termiche molto elevate, e quindi un ambiente difficile ma gestibile.
1: Dall'intelligenza artificiale alle risorse extraterrestri fino alle future missioni su Luna e Marte, un confronto che ha guardato anche alle possibili ricadute sull'isola.
2: Quest'anno siamo stati scelti come tappa ufficiale degli Stati Generali della Space Economy per parlare anche di una tematica molto importante, quella dell'impiego delle risorse extraatmosferiche, ma non solo. La tematica principale di questa edizione sono le tecnologie abilitanti, quelle tecnologie che possono essere sviluppate non solo da aziende che lavorano già in verticale nel settore aerospaziale, ma anche da aziende afferenti in altri lavori che, grazie alla sperimentazione della Luna, grazie al programma Artemis, potranno finalmente entrare a far parte di quella che è la New Space Economy. We'll be right back.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
2: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Non so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi?

decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: No, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival

0: fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti.

0: Centrovista. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sulla Sardegna, in serata non segnaliamo fenomeni. Per la giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto, poi tra pomeriggio e sera segnaliamo possibili fenomeni sulla costa orientale e a tratti anche nelle aree interne. Il contesto climatico sarà piuttosto mite con temperature estive, visto che specialmente nella parte occidentale arriveranno a toccare i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
1: migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
4: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
3: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
3: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
4: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Sala prove, sala prove, sala prove.
9: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi una puntata speciale di Sala Prove, sono venuti a trovarvi due amici che in realtà conosco da una vita, ma così parlando e pensando, ho detto ma non sono mai venuti a Sala Prove. Ma perché non sono mai venuti a Sala Prove? Boh, ce lo siamo chiesti anche noi. Però adesso sono qui e sono contento che siano venuti a trovarci. Fontana, Beat, Suo e Macaroni, come
10: bella,
9: state, ragazzi?
10: Bella, bella, grazie.
11: Tutto bene, grazie.
9: Allora, togliamo la parte che ci conosciamo da una mezza vita, se non di più. Voi chiaramente ci siete dentro il mondo dell'hip hop sardo da diverso stesso tempo.
10: Vabbè, però dei... diciamo la verità, noi prima di tutto abbiamo iniziato ascoltando a te, quindi Paolo,
9: questa è già una bella cosa.
10: Visto che tu ci vuoi, come si dice, si vuole zamania, e anche noi.
9: No, assolutamente. Io riconosco chiaramente quello che è il percorso di tutti gli artisti che vengono qua, che magari che mi capita di conoscere o meno. Comunque nel nome dell'hip hop star c'è scritto anche Funta la Beat, quindi è giusto. Però per chi non vi conoscesse, chi sono Suoa e Maccarroni? Iniziamo da Suoa.
10: Suoa e Maccarroni, abbiamo iniziato nel 2003 questo lungo viaggio nel mondo dell'hip hop. Abbiamo affrontato, diciamo, varie tempeste, abbiamo superato una divisione per circa 18 anni dal progetto Funtana Beat. Anzi, ci siamo proprio odiati, vero? Per
9: 18 anni. E chi non si è odiato?
10: Sì, ci siamo proprio odiati. E poi, come tutte le cose che naturalmente seguono il ciclo naturale delle cose, diciamo che
9: resta la passione, resta quell'amicizia che si è creata in quel periodo, che comunque sono le prime vere amicizie. Quindi chiaramente non si fa fatica.
10: Sono le prime vere amicizie, le prime esperienze, oltre nella vita, nella musica. E quindi sì, diciamo che è stato un pochettino un chiudersi in cerchio alla nostra reunion. È stato un chiudersi in cerchio.
9: E adesso diciamo che state continuando alla grande, perché vedo che fate abbastanza bene, state organizzando tantissime belle cose, ma ne parleremo tra poco. Allora, prima di continuare a parlare di Funtana Beat, diamo la possibilità a tutti quanti gli artisti che vengono a trovarci a Sala Prove di presentarci quella che è la propria, diciamo, ispirazione, quello che gira nelle cuffiette di Funtana Beat, che poi alla fine guardando è un po' tipo la mia, però chiaramente ora in questo caso partiamo da Macca, ok? Facciamo diventare Maccarroni speaker di Radiolina, okay. E ti faccio dire due parole sul brano, il primo brano che avete scelto di ascoltare, poi lo annuncio ai nostri radioascoltatori.
11: Never Again. Allora, cosa dire? Never Again è un pezzo che da Pischellino subito mi ha preso, dalla sonorità allo stile di Jarul, che è veramente boh. A me mi è sempre
10: diciamo,
11: piaciuto.
10: Diciamo che questo è uno dei pezzi che le nostre colonne sonore che accompagnano.
11: Ci hanno ispirato, diciamo, sì, molto, molto.
9: E ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo in questa nuova puntata di Sala Prove, sotto scelta appunto dei Funtana Beat.

0: Prove.
1: Never Again, Ja Rule su Radio Lina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Funtana Beat. Suo e Macaroni sono venuti a trovarci per raccontare un po' della loro storia, di quello che hanno fatto, di quello che stanno facendo, anche di quello che faranno. Funtana Beat nasce a Quartu. Questo dobbiamo segnarlo nella mappa.
2: Funtana Hortus, per esattezza, quartiere Funtana Hortus.
1: Funtana Hortus, guarda. Ecco, perché
2: inizialmente quartiere ad alta densità popolare. Cioè.
1: Prima era Funtana Gang, giusto?
2: No. Allora, no.
1: Ecco, allora, raccontami
2: andati,
1: un po'.
2: Allora, noi siamo andati come Funtana Beat
3: nel 2000, allora, Capodanno 2002-2003.
1: Ok.
3: Si incontrano questi due giovani ragazzi.
4: Nasce la Funtana Beat.
1: Funtana Beat.
2: Ma era un gioco, cioè, era un gioco, non avevamo. Non okay. Era un programma, niente di tutto quello
3: si
2: che
3: registrano
2: poi.
3: Registrano le prime robe nel Sallolla. Che sarebbe.
1: Esatto. Sono stato anche Sallolla,
3: esatto,
1: bellissimo.
3: Bravissimo.
2: Una vittappa.
3: Un microfono attaccato al PC diretto. E si facevano le prime robe. Poi dopo, vabbè, i primi live in giro, le prime jam.
1: Partito come, chiaramente ragazzi, come tutti quanti dalle gare di freestyle,
3: esatto.
1: Le
3: sì,
1: solite
3: si
1: cose.
3: Girava, si iniziava a conoscere le tutta la gente, tutta la scena. E niente, da lì esce nel 2005 Funtana Hortus, che è stato, diciamo, il nostro EP che ci ha
2: lo
3: spinto di più.
2: Uno spartiacque, diciamo.
1: Esatto, quello che vi ha fatto, diciamo, presentare e conoscere un po' di più rispetto, esatto, magari alle prime cose.
3: Che erano molto più per gli amici, diciamo.
1: Ok, proprio, ok, ok, ok. Allora, siccome chiaramente questa è una sala prove, abbiamo voglia di sentirvi live, iniziamo con un brano che si chiama Sardo, giusto?
2: Sardo, esatto. Sardo. Sì, è stato da 090-45 che è il nostro ritorno sulla scena dopo 18 anni ed è uscito a maggio 2026.
1: Esatto, ne parleremo approfonditamente tra poco, però adesso ce lo gustiamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Funtana Beat, questa è Sardo.

0: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.
2: Sala prove.
3: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, volete venire a... qui nella nostra sala prove in piazza Unione Sarda a partecipare alla nostra trasmissione, presentare la vostra musica? È molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari un link ai vostri video live pubblicati su Facebook, su YouTube. Insomma, abbiamo voglia di vedervi chiaramente e sentirvi anche performare. Poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi ospitarvi qui in trasmissione. Oggi sono venuti a trovarci due amici sotto il nome di Funtana Beat, Suo e Macaroni, che ci stanno raccontando un po' della loro storia. Però adesso partiamo da quello che è il nuovo capitolo. E tutto è partito da un singolo che è una seconda parte di un vostro pezzo classico, che è Nara de un Disesi parte 2. Esatto. Cosa è successo?
4: Cosa è successo? Niente.
5: Ci siamo ribeccati. Un capodanno, bro.
4: Sì, più o meno succede. Allora, noi andiamo a... I nostri anni iniziano sempre da capodanno, dal mese di dicembre. Proprio è la nostra vita che è segnata dal mese di dicembre.
3: Okay. Ma c'entra anche il menù di capodanno?
4: Non avevo messo menù. Quindi cosa succede? Arriviamo a dicembre ogni volta e ciclicamente è il nostro mese. Niente, ci siamo rimessi a tavolino, abbiamo un attimino cercato di capire quali erano, dopo 18 anni, comunque sia le evoluzioni artistiche di tutti e due, perché comunque,
3: certo,
4: immaginati dopo 18 certo. anni con diverse esperienze, diversi, sì, diverse situazioni, diverse strade in tal paese, ci siamo ritrovati e abbiamo detto: oh, ma cosa facciamo? Facciamo sto Nara de un Disesi parte 2? Dai, boh, eravamo un pochettino così, avevamo il beat, ci avevamo lavorato per un mesetto e non riuscivamo a toglierne niente. Poi dopo, così, è stata un...
3: Arriva la magia
4: ed abbiamo riniziato di nuovo con Funtana.
5: Nonostante Nara de un Disesi parte 2 è un prodotto di Aru.
3: Ah, grande Aru, e beh, Aru, esatto, sta producendo perle bellissime per tantissimi artisti sardi, ultimo per esempio anche Wild Rabbi, che è venuto a trovarci.
4: Super
3: grande
4: top.
3: Peppe. Allora, ascoltiamoci un'altra delle vostre scelte musicali, in questo caso te la faccio annunciare a te, Marco, vai.
4: Qual è la seconda che abbiamo?
3: Mio zio che non c'è più, purtroppo, è sparito un po' di anni fa.
4: Ah, ok, perdonatemi. Vabbè, sì. Un classicone, cosa di mangiare. No, non merita, no, non ha bisogno.

0: la prove.
1: Item up dell'immortale Tupac su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. In questa trasmissione sentire questi pezzi è veramente un regalo che si fa a tutti quanti gli appassionati, perché non sempre abbiamo la possibilità di sentire in radio questi classiconi, quindi grazie anche a voi che avete portato questa playlist. 0945, atto primo, è un progetto che rappresenta molto di più di un ritorno discografico, perché comunque, come avete detto, c'è stata questa reunion che vi ha fatto anche presentare i lavori in diverse situazioni live molto importanti.
2: Sì, anche perché c'è da dire una cosa, che tu conta che noi siamo a Funtana, abbiamo più o meno sarà neanche 200 metri di distanza.
1: Ok.
2: Per 18 anni noi non ci siamo visti mai, cioè vuol dire neanche incrociato. Sai cosa vuol dire per 18 anni? Nel momento in cui abbiamo
1: riniziato... Ed è difficile?
2: Sì, no, è impossibile. Nel momento in cui abbiamo fatto questa reunion, abbiamo riniziato sia musicalmente che poi personalmente, perché prima di tutto comunque è una stima che abbiamo, un'amicizia, una stima...
1: Certo,
2: abbiamo,
1: certo.
2: Che è personale. Ci siamo ritrovati dopo 18 anni così di punti in bianco con questa
3: reunion. E quindi abbiamo detto, dai, facciamo un progetto nuovo... Di fresco.
1: E così è stato.
3: È nato l'atto 1, esatto.
1: La produzione di questo lavoro è stata fatta tutta da Aru o ci sono anche altri produttori?
3: Non c'è, qua è tutto un altro producer.
1: Ok.
2: Qua abbiamo un produttore, abbiamo usato un ragazzo, stiamo lavorando con un ragazzo thailandese, si chiama Boki Shogun.
1: Ok. Quindi poi sentiremo anche altri brani, anzi, sentiamone subito un altro. Cosa avete portato da farci ascoltare, tratto da 0945
3: Cagliari, che a breve esce anche
2: Fit Lavinia Viscoso.
1: Grande SVA. Lavinia, grande SVA. Tutti e due sono stati ospiti di Sala Prove. Due talenti della nostra terra che bisogna chiaramente
2: oltre a essere nostri pezzi di cuore.
1: Esatto.
2: I pezzi di cuore sono due artisti fortissimi. Lavinia, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, ma anche Simon.
1: Anche no. Simon, grande, grandissimo. Infatti aspettiamo anche i lavori nuovi sia di Lavinia che di Simon per riportarli qua in Piazza Unione Santa.
2: Li salutiamo
1: e noi ci ascoltiamo nel frattempo appunto Funtana Beat con Cagliari.
0: Sala Prove.
2: Ai, su vuoi mancare Funtana Beach 2003.
4: Yeah.
2: Come ti vira questa fresca? Ti dà ricordo, sa?
4: Certo.

0: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Oggi nuova puntata, puntata speciale insieme a due amici, Funtana Beat, Suo e Macaroni. Sono venuti qua per presentare appunto 09045 Atto Primo, che è il vostro nuovo disco che possiamo trovare in tutti quanti i canali digitali. Spieghiamo un po' come cercare Funtana.
1: Vai, semplicissimo, vai su Spotify, vai su YouTube, metti Funtana Beat
0: e appare tutto il mondo.
1: Tutto.
0: Quindi io faccio sempre questa, do questa informazione a tutti quanti i nostri ascoltatori e anche i telespettatori di Videolina. Chiaramente, oltre che andare a streamare e ascoltare i brani, far conoscere, condividere, far girare il più possibile, bisogna anche acquistare i pezzi nei vari canali digitali. Quindi andate magari anche su Apple Music, su Amazon, insomma, costano poco, basta acquistare tutto quanto l'album.
1: Ma adesso dirai,
0: esatto, dirai. Pagatemi la zorra.
1: Pagate, come cantavamo quando eravamo piccoli, pagateci la zorra quando eravamo piccoli.
0: Esattamente, perché chiaramente la musica si fa, ma la musica si paga anche per poterla fare, ci vuole il sostegno. Bene, bene, bene. Allora, prossimo brano della vostra playlist, un ritorno con un disco bellissimo in spagnolo, sono tornati... diciamo quasi alle origini, no, però ci siamo vicini.
2: Bella bombetta.
0: Avete portato un brano del nuovo disco dei Cypress Hill.
1: Sacca la bolsita.
0: Sacca la bolsita, ce l'ascoltiamo molto volentieri qui su Radiolina, i Cypress Hill.

0: A trovarci oggi in questa nuova puntata di Sala Prove. Una domanda che faccio a tutti quanti: c'è un luogo magico? Ve le faccio proprio una a Marco e una anche a Macca. C'è un luogo magico dove ti piace scrivere più di un altro? C'è qualche di solito quando crei, quando scrivi, partiamo da sua.
1: Allora, no, ti dico di no, perché il mio scrivere è una questione proprio a spazio. Ok, cioè non ho un oggi adesso mi metto e scrivo. Nel momento
0: a sentimento,
1: sì,
0: insomma.
1: Proprio nel momento in cui non me l'aspetto, scrivo la strofa. Poi magari non scrivo 6 mesi, 7 mesi, però in quell'attimo riesco a concentrarmi, a dare tutto quello che ho in quell'istante.
0: Invece Maca?
2: Ma io ho il mio bunker studio.
0: Ma lo sapevo che mi dicevi.
2: Vado
0: quello
2: lì,
0: scendi sotto
2: e niente,
0: e ti butti
2: lì
0: di dentro.
2: È lì che trovo, diciamo, la maggior parte,
0: certo,
2: dell'ispirazione.
0: Più scrivere da soli o in studio con tutti gli altri?
2: Ma io di più da solo, la verità.
1: Da soli.
0: Bene.
1: Ormai prima eravamo abituati.
0: Esatto.
1: Quando eravamo pischelli scrivevamo insieme a casa tutti e due.
0: Certo.
1: Poi ci siamo persi in questi 18 anni, quindi...
2: Anche le tempistiche.
0: Certo, cioè, certo. È cambiato un pochissimo il metodo per...
1: Sì, ormai c'è, cioè, Macarrone papà di famiglia. Io ho tanti figli in giro, premi assistiti, quindi...
0: Assolutamente. No, è normale che poi chiaramente le modalità cambiano con il tempo, con le responsabilità e tutto quello che è la vita, diciamo, di tutti, allora, i giorni. Pronti per ascoltare un altro dei vostri brani live tratti da 09045 a tuo primo. Cosa ci ascoltiamo?
2: Chi ti sgamma?
0: Chi ti sgamma? Occhio, chi ti sgamma? Occhio, perché oggi a Radiolina Sala Prove ci sono i Funtana Beat.

0: prove.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina
0: Weekend. Sala prove.
4: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti. Oggi abbiamo incontrato Funtana Beat. Allora, cosa c'è nel presente di Funtana Beat? Lo sappiamo, c'è questo disco, però ci sono anche dei progetti futuri.
5: Sto uscendo l'atto 2.
4: Lato 2, esatto.
6: Diciamo che piano, questo sarà
5: in produzione.
6: È un lavoro, ok, in più, diciamo, più capitoli.
4: Okay.
6: Dovrebbero essere 4, però noi siamo su Macchilotto, la gente ci conosce, quindi la sa se vuoi intessi 3, 5, non si sa mai.
4: Non si sa.
6: Sì, anche dipende perché dipende dalla nostra ispirazione. Più che altro, diciamo che siamo ancora, a noi piace ancora fare questa roba a sentimento, ovvero.
4: Certo, quando c'è la voglia.
6: E soprattutto perché senza pressione, soprattutto perché noi continuiamo a vivere l'hip hop come quando ci siamo conosciuti, come quando ascoltavamo da piccoli.
4: Okay. Esatto, infatti ti volevo chiedere anche una cosa su questo fatto dell'hip hop. Cosa senti che magari che ti abbia dato l'hip hop sardo e che cosa gli hai reso?
6: Allora, l'hip hop sardo mi ha dato tante soddisfazioni, però allo stesso tempo ho avuto per tanti anni anche un po' quella sensazione di sei uno che fa molte persone, sei sempre al centro dell'attenzione e magari non sei sempre, non vai a genio sempre a tutti, anche
4: certo,
6: perché magari diciamo che ti esponi molto di più rispetto ad altri, quindi un pochettino questa cosa da giovane un po' l'ho pagata. Chi conosce la mia storia, chi conosce la mia carriera lo sa, però succede sempre, è una cosa ciclica col tempo, quello che l'hip hop adatta a te, poi tu quando cresci hai bisogno di ritornare indietro,
4: quindi, certo.
6: E diciamo che questo ritorno di Funtana, oltre per diciamo la nostalgia nostra, anche quello che abbiamo ricevuto è giusto ridare indietro,
4: renderlo con le buone vibrazioni che si hanno quando si cresce. Anche Macca chiaramente nella sua storia ci sono stati tanti percorsi che hai, sì, che hai affrontato con varie formazioni, quindi anche per te la domanda è la stessa: che cosa ti senti di aver reso all'hip hop?
5: Ma allora, diciamo che io dall'hip hop sardo ho acquisito moltissimo, mi ha cresciuto e mi ha dato proprio un'impronta di stile anche. E spero di aver dato il mio stile, che secondo me è un po' particolare, nel senso.
4: Certo, è riconoscibile assolutamente.
5: Esatto, non è uno standard. E quindi tutto il mio impegno è sempre stato messo nell'hip hop, perché comunque è una passione.
4: È una passione che non ci abbandonerà mai. Io lo dico, guarda, sì, siamo grandicelli, stiamo crescendo, però chiaramente per fortuna fa parte di noi.
5: Esatto, ci piace e lo facciamo.
6: E poi soprattutto noi tutti e due, sia su e Macaroni, sono cresciuto che non da Sarrazza, quindi
5: ancora lo ascoltiamo.
6: Ancora.
4: Esatto, soprattutto in questo periodo. Allora, un altro pezzo ad ascoltare, un'altra delle vostre scelte musicali di un artista che adoro tantissimo, Alborosi. Cosa ci hai portato?
6: Steel Blazing, perché comunque sia, diciamo che è la mia colonna sonora di questo momento, quindi
5: per farlo rilassare.
4: Esatto.

0: prove.
1: Steel Blazing, il grandissimo Alborosi su Radiolina, sotto scelta dei nostri ospiti di oggi, suo e Macaroni, ovvero Funtana Beat. Raga, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti a trovarmi, cioè esserci anche fatti questa, essere riusciti a fare questa chiacchierata che stavamo aspettando da tanto tempo. Esatto, velocemente, ora, a parte il secondo atto che arriverà a breve, non sappiamo, non diciamo ancora niente, diciamo non diamo nessuna data, però chiaramente leghiamo anche un fazzoletto, perché quando poi uscirà il nuovo capitolo, magari ci risentiamo, ne parliamo qui in radio. Non vi faccio andare via chiaramente senza fare un altro brano, in questo caso prodotto da degli amici che saluto tantissimo, Isla Sound.
2: Super Isla,
1: grandi Isla Sound, e ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo. Vi ringrazio ancora, grazie mille per essere stati con noi.
2: Grazie a
1: te. Noi ci rivediamo la settimana prossima sempre qui su Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala prove.
2: Ai.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 20.30 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Domenica di fuoco e paura, vento e alte temperature alimentano gli incendi. Tra Pabildonis e Mogolo le fiamme minacciano case e aziende agricole. Roghi anche ad Arbus e in Planalto. Rivolta nel centro migranti di Monastir, agenti aggrediti, sassaiola, ambienti devastati. All'origine un algerino pestato da un gruppo di sardi. Da tutta l'isola sesto per il 20° Festival delle Proloco, nell'area del santuario di San Gimignano da due giorni, tra sapori, artigianato e tradizioni. I due volti della Sassari Sportiva, buon punto esterno della Torres che allunga 5 gare da serie utile. La Dinamo stecca l'esordio al Pala Serra di Migni. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione delle 20.30 del TG di Videolina, perché è stata veramente una domenica di fuoco in Sardegna, vento e temperature estive che alimentano gli incendi, paura tra Pabillonis e Mogolo. Sentiamo Marco Lai.
1: La prima domenica di ottobre si è rivelata estremamente impegnativa sul fronte della lotta al fuoco, giornata da clima ancora estivo e soprattutto un vento tesissimo che ha complicato non poco l'azione dell'apparato antincendio, paura soprattutto per il rogo più grosso che si è sviluppato nelle campagne fra Pabillonis e Mogolo. La forestale, coordinata da Fenoso, è intervenuta con 3 elicotteri e numerose squadre a terra. Alimentate dallo scirocco sempre più forte, le fiamme si sono presto estese attraversando le campagne fra Pabillonis e le frazioni di Zeppara e Morimenta, in un'area in cui sono presenti case sparse e aziende agricole e zootecniche. È stato necessario rafforzare l'intervento di spegnimento dall'alto con l'invio sul posto di un elicottero dell'esercito e 2 Canadair che hanno utilizzato il golfo di Oristano per rifornirsi d'acqua fra un lancio e l'altro. La priorità anche per le squadre a terra di vigile del fuoco e protezione civile è stata quella di mettere in sicurezza le persone e le loro aziende. Un ulteriore incendio si è sviluppato nella costa centro-occidentale dell'isola, in territorio di Arbus, località Torre dei Corsari. Anche qui si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo per avere ragione delle fiamme. In mattinata il primo allarme era scattato in Planargia, a sud.

0: con un giovane di etnia rom che sarebbe stato minacciato con un coltello. Così era il regolamento di conti, con una spedizione punitiva organizzata ai danni del responsabile, un giovane marocchino accompagnato da un connazionale. La colluttazione non si è fermata con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta dagli stranieri per liberare i compagni già immobilizzati. Di qui l'utilizzo dei taser in dotazione e poi 6 arresti per rissa aggravata, resistenza e violenza pubblica ufficiale. Responsabili ora affidati alle autorità giudiziarie di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima. Uno dei giovani è anche stato accompagnato in pronto soccorso in condizioni non gravi, probabilmente per una coltellata. Nella via non si placa il senso di incredulità, mentre il comune ha diramato una nota per ringraziare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e programmato un incontro con prefetto e questore per affrontare nuovamente la questione sicurezza in città.
1: Ancora problemi sulla continuità continuità territoriale da e per la Sardegna, voli esauriti, liste d'attesa e nuove polemiche innescate dai sindacati. Il servizio di Veronica Fatta.
2: Riteniamo che bisogna pensare subito a un nuovo modello di continuità territoriale, mettere in campo le risorse idonee e necessarie per far sì che la continuità e il diritto alla mobilità dei sardi venga garantito sempre. È indispensabile risolvere le criticità sulle rotte verso Milano e le incertezze che abbiamo oggi sullo scalo di Alghero.
3: Continuità territoriale fragile nell'isola, basta infatti un aumento della domanda e trovare un biglietto da Cagliari per Milano diventa un'impresa. Sulla tratta per Linate, oggi e domani, per esempio, voli al completo e passeggeri in lista d'attesa. Qualcosa si trova sul portale Ryanair, ma a prezzi molto più alti rispetto alle tariffe calmierate. Oltre 370 euro solo andata, tradotto chi ha un'urgenza per salute, lavoro o famiglia deve aspettare.
2: Un modello che prevede monopoli e soprattutto le gare a massimo ribasso, che non sono sicuramente idonee per il servizio che deve essere espletato anche in momenti critici come questo col caro carburante.
3: Disagi anche per chi nell'isola deve tornare. Oggi da Linate a Cagliari è quasi tutto esaurito e l'incertezza riguarda anche il nord-ovest sull'Alghero Linate, affidata a ITA in proroga fino al 24 ottobre. Dal 25 non è ancora possibile prenotare. Su Roma invece le frequenze sono già state ridotte dall'inizio del mese.
2: Noi pensiamo che il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale e serva ed è sicuramente necessario per i sardi e per l'economia della nostra isola.
1: Adesso andiamo in Baronia e in Gallura, dove si registra lo stop alle irrigazioni causa siccità, le nuove proteste da parte delle associazioni di categoria. Nel servizio di Graziano Cano.
4: Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
5: Immagini di repertorio. Nel vasto territorio che va da Sant'Eodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpè, infatti, da qualche giorno è scattato lo stop alle irrigazioni. Diga Maccheronis ridotta ai minimi termini e, come sempre, i primi divieti sono per agricoltori e allevatori.
6: Purtroppo sì, è mancata la programmazione, i nostri produttori hanno seminato, per cui si corre il rischio di andare a compromettere l'intera stagione. Questo è gravissimo perché l'acqua nel bacino c'era, probabilmente serviva una programmazione e la consapevolezza che saremmo andati incontro ad un altro periodo siccitoso e a dei consumi che purtroppo quest'estate sono aumentati esponenzialmente.
5: Non piove da tempo, risorsa agli sgoccioli, situazione tutt'altro che nuova. 2 anni fa il comparto agricolo subì danni gravissimi. Da oltre 20 anni i temi sono sempre gli stessi, le associazioni non possono che rilanciarli.
4: Completare i lavori di sovrazza della diga di Maccherones, che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Il terzo intervento è quello di utilizzare la risorsa idrica con maggiore oculatezza.
6: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici. Se non una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
1: Via al piano di recupero sugli immobili presenti sull'isola dell'Asinara, organizzato il tutto dalla Conservatoria delle Coste, il servizio di Maria Grazia Ledda.
7: Quasi tutta l'Asinara è di proprietà della regione Sardegna. La gestione del territorio e della maggior parte degli immobili sull'isola Parco sono stati affidati all'Agenzia Conservatoria delle Coste. Dopo il concorso internazionale di idee bandito a dicembre, ha preso il via il piano di recupero, ristrutturazione e valorizzazione dei 180 fabbricati, insieme a tutte le infrastrutture, strade, reti idriche e fognarie.

0: Regione Sardegna stiamo mettendo in piedi tutto un piano, insomma, di ristrutturazione e valorizzazione dell'isola. L'isola è molto estesa, è una superficie di 50 km quadrati e quindi anche tutto il suolo dell'asilare di proprietà della regione, quindi abbiamo un lavoro importante da fare.
1: Un percorso di recupero e valorizzazione è partito 2 anni fa. A dicembre l'intervento più atteso, la riqualificazione dell'ex carcere di massima sicurezza a Fornelli,
0: che diventerà un museo. Abbiamo iniziato appunto i primi lavori per la riapertura al pubblico di un primo tratto e il secondo step sarà la ristrutturazione della caserma Falcone Borsellino per adibirla a museo e anche l'ex bunker di Cala d'Oliva.
1: Un piano da 5 milioni di euro per cambiare volto all'Asinara.
0: Tra le prime priorità abbiamo sicuramente quella di aprire quindi delle strutture ricettive, per cui qui manca quasi totalmente la ricettività, questo a Cala d'Oliva, e poi via via riaprire l'altra tappa fondamentale, la riapertura dei musei della memoria, della storia dell'isola.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la politica con le tensioni nella maggioranza in consiglio regionale, poi l'attacco frontale di Beppe Grillo alla governatrice Alessandra Todde, nel mirino lo staff di consulenti e i costi dei loro contratti. Poi ci occupiamo di impianti eolici e ambiente con un caso che arriva dall'Oristanese: un grifone sarebbe morto dopo l'impatto con una pala a Cagliari. Siamo andati al Poetto, anche se l'estate è finita è sempre un ritrovo per tantissimi, ma per i gestori dei chioschi c'è il nodo delle concessioni in scadenza. Poi tanto spazio allo sport nell'informatore: il Cagliari è tornato vittorioso da Madrid, la tensione è tutta su Nzola che ora potrebbe anche tornare utile per la sfida contro la Juventus. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
2: Olbia, dove dopo 7 anni la nave Lira ha lasciato il porto. Il servizio è di Silvio Rowe.
5: Un'operazione di cui non se ne vedono molte in Italia e quindi siamo tutti molto fieri.
6: Dopo 7 lunghi anni ha finalmente lasciato la Sardegna ed è ripartita verso Atene. Era il dicembre 2019 quando la Lira arrivò nel porto di Olbia dopo 3 giorni alla deriva nel Tirreno. Da allora la nave era rimasta ferma all'Isola Bianca accanto alla base dei rimorchiatori.
5: Un'operazione del genere ha tantissime complicazioni normative che consentono di tutelare al massimo l'ambiente.
6: La nave, battente bandiera panamense nel 2019 e oggi della Tanzania, affronta di nuovo il mare.
5: Per un marinaio vedere una nave che muore lentamente arrugginendosi in banchina è una ferita al cuore. Le navi devono stare in mare, devono navigare, devono tornare a solcare le onde.
6: La conclusione della lunga vicenda del mercantile è uno dei risultati della gestione del comandante D'Agostino. Questo mese il direttore marittimo Nord Sardegna lascerà l'incarico con il passaggio di consegne.
7: Per tutto il cluster marittimo in ascolto sul canale 12 dalla Guardia Costiera, grazie ancora a tutti quanti, senza il vostro aiuto non ci saremmo mai riusciti. Grazie e buon vento a tutti.
2: Andiamo a Sestu, dove si è svolto il Festival del Proloco, giunto tra l'altro alla 20ª edizione. Luca Pinna.
8: Grande partecipazione a Sestu per la 20ª edizione del Festival del Proloco, la rassegna che ogni anno porta a San Gemiliano il meglio delle tradizioni della Sardegna. Tra gli stand presi d'assalto dal pubblico, i sapori dell'isola con i piatti tipici preparati dal Proloco provenienti da diversi territori, ma anche l'artigianato e gli antichi mestieri raccontati attraverso laboratori e dimostrazioni.
9: Appuntamento che non a caso si svolge nel luogo più amato dai sestesi, che è San Gemiliano. qui si tiene la festa più importante, il fatto che la Proloco abbia deciso di fare qui, ormai siamo al ventennale, questa bellissima manifestazione è un elemento importantissimo per Sesto, ma anche per tutta la Sardegna, perché ormai l'iniziativa è diventata veramente un riferimento per tutta la Sardegna e noi siamo molto orgogliosi di questo.
10: 20 anni di Proloco a questo livello qua tutti gli anni non è poco. Abbiamo il Maloredo, abbiamo la carne, diciamo la pecora a cappotto, abbiamo Sagrava in umido, il maiale e la birra.
8: Una festa della cultura e dell'identità sarda che si intreccia con la fede e la devozione a San Gemiliano nel suggestivo scenario del santuario degli antichi loggiati che da anni fanno da cornice alla manifestazione.
2: Successo a Carloforte per Cascà, si pensi che le strutture ricettive erano piene al 95%. Valentina Orcio.
11: Carloforte fa il pieno e stavolta a tavola. Il Cascà, piatto simbolo della tradizione tabarchina, richiama visitatori da tutta la Sardegna, dalla penisola e dall'estero. Strutture ricettive quasi al completo, ristoranti affollati e un'isola animata per tutto il fine settimana. Il gusto diventa così un motore per il turismo anche oltre l'estate.
12: È un evento fortemente identitario, dove non soltanto si celebra il couscous carlofortino, ma si celebra il couscous di tutto il Mediterraneo, e Carloforte diventa quindi il centro di una molteplicità di sapori che riescono ad attrarre moltissime persone.
11: E per chi ancora non l'ha assaggiato, l'invito è venire a Carloforte, sedersi a tavola, gustare il Cascà, proprio dove questa tradizione continua a vivere.
13: Qui sta uscendo il Cascà in maniera continua per i nostri ospiti, couscous freschissimo, l'abbiamo preparato per voi giorno per giorno, una quantità illimitata per i nostri amici che arrivano a Carloforte e ci vengono a trovare. Ciao a tutti, buon Cascà a tutti.
2: È andato a Roberto Giacobbo la 18ª edizione a Mandas della rassegna dedicata alla letteratura di viaggio. Fausto Ru.
14: Amandas va in archivio la 18ª edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio Lawrence, lasciando il segno nel panorama culturale sardo.
15: Il premio ha una capacità, quella di poter conquistare un mercato di chi ama leggere dei testi di qualità e soprattutto leggere in un contesto come questo, perché Amandas ha delle radici molto interessanti.
14: Per la prima volta, per riscoprire il viaggio di Lawrence, le presentazioni dei libri si sono tenute proprio nella carrozza storica dell'Arst.
16: Vedo che ha avuto un grandissimo successo e di questo, come dire, noi siamo felicissimi, perché è un modo alternativo di utilizzare le carrozze storiche.
17: 9 giorni in carrozza, come la dicitura antica signore si sale, che è un successo oltre ogni aspettativa. Ogni sera autori di livello, di qualità, libri di grande spessore culturale, soprattutto un bel pubblico che è animato in questi 9 giorni la nostra comunità.
14: La cerimonia conclusiva ha visto l'assegnazione del premio Lawrence a Roberto Giacobbo per la sua opera di divulgatore in giro per il mondo.
18: È un premio legato al viaggio, legato alla storia e legato ad una tradizione che si trova in Sardegna e che è viva, quella del viaggio, dello spostamento, della scoperta, perché le strade della Sardegna, le vie di comunicazione della Sardegna sono sorprendenti. Sì, perché
2: talvolta. Siamo dunque giunti allo sport, parliamo di basket, non basta la Dinamo, una bella rimonta per centrare la seconda vittoria nel campionato di A2. Al Pala Sera di Migni vince il Montecatini per 81-72 al termine di una partita sempre condotta dai toscani. I sassaresi sono stati in svantaggio anche di 23 punti dopo aver chiuso sotto il primo tempo 31-47. Il quintetto di Vitali ha pian piano ridotto lo svantaggio sino ad arrivare a soli 2 lunghezze a circa 5 minuti dal termine, ma gli ospiti hanno messo a segno un nuovo parziale che ha definitivamente chiuso la gara. Migliori marcatori nella Dinamo Grande con 18 punti, Aromando 17 e Inze con 16. È andata sicuramente meglio in Serie C alla Torres, 1-1 sul campo del Campobasso. Sentiamo Emanuele Floris.
19: La Torres si salva con un autogol. Finisce 1-1 nel pomeriggio l'ottavo turno del girone B tra il campo Barsi e il Rosso Blu dopo 97 minuti complicati per gli ospiti. Vissuti soprattutto nel primo tempo per gli arrembaggi di Lupi. Isaac è l'interprete molisano più insidioso. Di testa dimenticato, manda alto. Al nono squillo di Zecchi in acrobazia. Spurio ribatte. Ancora Isaac, servito da un assist involontario, Zaccagno gli chiude lo specchio, smorzando la conclusione e Antonelli allontana. Verticalizzazioni quasi letali per i sardi, di nuovo Isaac, autore di uno scavetto che finisce sul fondo. Al tramonto della prima frazione riappare la Torres. Doppia conclusione di Scotto e di Zecca, rispondono i pugni di Spurio. In pieno recupero però passano i padroni di casa, che Beppe De Corbo che insacca sul secondo palo. 1-0 campo basso. Ritmi molto più lenti al ritorno dell'intervallo e al 66esimo arriva il pareggio. Di Stefano arpiona un pallone in becca Mastino. Il play dei sassaresi manda al centro con un rasoterra di forza. Masala non ci arriva, Celesia sì, indirizzando però il pallone nella propria porta. 1-1. I molisani si affacciano dalle parti di Zaccagno con un traversone di Leonardi che Fogliata indirizza fuori. È l'ultima emozione del match che dà alla Torres un punto oltre al quinto risultato utile consecutivo. E la classifica per i sardi resta quella dei piani alti.
2: Un errore a pochi metri dal traguardo cambia il mondiale. Alghero chiude 4 giornate di grande rally sotto gli occhi del mondo. Il servizio è firmato da Maria Grazia Ledda.
1: Un finale incredibile al Rally Italia Sardegna. Solberg ed Edmonds vincono la gara, ma un errore a poche centinaia di metri dal traguardo della Power Stage consegna il titolo mondiale ad Evans, da anni in attesa di festeggiare il primo titolo iridato della propria carriera. E Alghero ad ospitare le premiazioni di uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale per tutto l'automobilismo italiano, gli occhi del mondo sportivo puntati sull'isola.
20: Si è deciso il mondiale all'ultima curva, stava festeggiando un team e a 300 metri improvvisamente, quando prima l'ingegnere piangeva perché aveva bucato Evans, hanno festeggiato. Quindi il rally è imprevedibile, la Sardegna è meravigliosa, abbiamo visto un muro di gente in ogni angolo con ogni mezzo.
1: 4 giornate spettacolari, domenica quella conclusiva prima delle prove speciali Osilo-Tergue e Sassari-Argentiera, un passaggio nel salotto buono della città al mattino per la terza volta e l'Italia con la Sardegna ad ospitare l'atto conclusivo della FIA World Rally Championship.
21: Una gara entusiasmante fino alla fine, tantissimo pubblico, non ce l'aspettavamo così tanto, siamo chiaramente contenti.
1: L'evento sportivo si conclude così, con il tradizionale tuffo nelle acque del porto, la banchina dogana del team Toyota, in attesa di sapere che cosa accadrà l'anno prossimo.
20: Il governatore si è impegnato davvero tanto e ha fatto il massimo, devo dire, è stata carinissima, ha parlato con tutti, ha messo veramente il cuore oltre l'ostacolo, devo dire, quindi ha fatto più di quello che doveva.
2: È tutto per questa edizione. Vi ricordo che dopo la pubblicità andrà in onda la nuova puntata del TG Virolina Sport, con la conduzione affidata stavolta a Luca Neri, la regia invece è di Beppe Passavanti. A me non resta che augurarvi la più cordiale buona serata. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 22:30. Buonasera.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Salura a totus e bene gattaus, bene torraus a sudare il giornale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus cali punti is novas de su TG nostru e cominciaus con is titulus de su sommario. Ispantum annu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, imo overe sa possibilidade de una collaborazione gambera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de Saccorsi, cara votai contro il progetto su offshore in Sbucca, sa de Bonifacio, a Nadesa Costera de sa Sardigna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su Ghinata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardigna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza sa Domenico de Ocano su 4 de su mese la Damini, esti festa nazionali, oi finza sa un inserto in Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida in tra sa Francia e si Italia, no ceresi romano, vocao invece sa Maldini. Su centrocampista su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su TG nostru fu d'auso de su Einstein Telescope c'est una nuova e spantosa mera Solanda che est storica concorrente de sa Sardegna e mo in naraga c'est sa possibilità de

Paburai con sa regione nostra. C'è un cambio mannu duncas in su scenario europeo. Su sito Euregio Mosarreno esti pronto a cooperare con i gussu de l'Uvula. Una novità che è stata annunziata da sa ministra olandese de sa circa fu addendi in su Parlamento. Mi pare che sa comunità di scientifica depri approfondare i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarei spantato, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa Deoccano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzione scientifica. Fiere questa deve essere due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e satro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, i radepi blindai duncas su scebero de sa Sardegna. Voi tassa distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, de presidi a su manco 1000 km e l'uvola duncas est indispensabile. Con sa Sassone già c'est un accordo, ma è sovra un'altra possibilità di essere partita si depri giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi. Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu da uso del sassarto eolico in sul territorio della Sardegna, ma finse in sommari a Riseo, fu dentro la trasmissione in radar in videolina in cura di Nicola Scano, sul giornalista Mauro Piglia, ricontaga sul Parlamento della Corsica. Esti pronto a votare contro il progetto su eolico su offshore, capre vidinti 100. 5 turrisi, artes 400 metri su intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate Sisula de Caprera, 33 turrisi, e su progetto Poseidon, 72 turrisi. Una sartiu industriali firmato de Seni, come tinnara Mauro Piri, proprio in bocca di Fonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto su paesaggio est a rischio, sa Francia, sa Corsica, punti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga su consiglio regionale Guru, vostra vai su proprio, nara Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, zioli tiponni turrisi, prusarti sa de sa Torri Eiffel. Sa sanità in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a Fortiendi, soschinante all'EA, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, interveni con 800, l'EA no, sono al suo sottosegretario della sanità di Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sono giù umano con Sisola, hanno Gemmato sul governo e cercando di bilanciare il livello di assistenza in ogni regione. È stato per civile Vinzas Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. Questa commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia può verificare che adesso si è stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio a cominciare proprio da Sardegna. Sa protesta di scomitaus che porta antennanti si sa battalla con la sanità in Sardegna. Oi a Tobio Generale in Nugro, narra Alessandro Argiola, sa sua porta voce di scomitaus, voi tacesti sa sanità che hanno a rinnescere a partire da noi, non a partire incluso da nessuna parte. E in questa battalla si usa accanto e donna sindico, andava ancora Argiola, sa salista de su chi non andà bene sti longa, non cambia da tempo su mera, non ci vunti dottore specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro, in isospirale si tocca la e finse su 2028 poi vai una visita, tocca la mania il suo personale, come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planargia, suo spirale da Macumere funzionando in mali di Areros. Il comitato sono andato a Cannemus, si deperi a Rendi, sa battaglia deperi andare in Antisi e voi te sei de sa saluri per toccare ad otto sonnara ancora Battistina Foddai, non cesti dunque sono un colore politico che non cesti sa saluri si morri tutto su territorio sappello come ti sempre a istituzioni si sa politica nazionale e regionale che hanno salvato sa sanità di pubblica nanti scommittauso su benitori e sa sanità di privare scetti.
In s'aeroporto de Castedo su Masu c'è un anello turistico, c'è un di Merasa, tenente l'obiettivo de promuovere la bellezza de sa Sardegna. In questo anello c'è iscritto all'Arco dei Baci, Sant'Antiogo, è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo, e questo impreau de sa regione va promuovere sa Sardegna. E però su chi c'è in sa fotografia non è di Sarco de Sant'Antiogo, ma Sarco de San Felice, casa gatta in su Gargano, dunque in Puglia. A sindacatai dei questi sbagliu è stato un turista torrao proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e Sarco. Non lo fai polemica, nara su sindaco de Sant'Antiogo Ignazio Locci, è stata una cosa spantosa sul fatto che a Sarco nostro possa essere in preau po' promuovi sa Sardegna, sa bellezza de sa regione nostra, ma però si spero che questa volta ti cambiai in questa fotografia, Nara Luci. Teneus un mera, nosu, finza in alta definizione. Nosi ci rinvece, avrà ancora un misterio. Chi ne ha scioverà o Sarco de Sappuglia e ci darà posto il suvannello de Sarioporto. In Cuglia di Ponte Ribarasa, in Sarricchia de Santo Francisco de Assisi, quattro disi in Sabidda de su Montiferru, unica tappa in Sardegna, celebrazione si finzas e domenico su quattro, che da Eoccano e si finzas a festa nazionale. Eoccano punti 800 anni, su dessa morti de su santu, de sa pace, su santu povero, che è sti figura storica, religiosa, e stimare a mera de sfidersi de tutto su mondo. Sarricchia è una rogu de Cirigio, con sa rastro su sanguini de Francisco, come te narra Marcello Mendez, su Vrari, de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma. Depois a ricordare sempre Francisco, narra Mauro Maria Morfino, so bispo de Salighera e Bosa, e stetti uomini de Deusu, de Sagresia, un modello di umanità. Sarricchia Riccia in Cugliere a Ribera de Sagresia de Ripa Grande, simbolo de su scevro, de poveresa che gli ha fatto su santo. E stetti portare in Sagresia parrocchiale de Santa Maria della Neve e pustesi in processione finza de Sagresia de Scappuccino su e noi stetti a celebrare una missa a Soberto. Tutto si muove fuori da De Vagi, andava ancora su bispo Morfino, Francisco Estetio Diareros, un uomini De Vagi e arrivagava un savvira d'ogni gesto fatto possa Vagi. Andassimo in Bida Ramosa, in nuove amministrazioni locali e fendi investimento in su settori turistico e culturali. Estano un traballo che asigri di anno e anno, narra su sindaco Francesco Spiga e moi teneus altro su finanziamento, su che arriva da dessa sovrintendenza, poi vai scavo su nosu in Mazzanni e riqualificare tutto su logo. In sa zona, come ti spiegherà s'archeologa Erika Pisano, ci vunti tresi puzzos sacros, una prenda di Areros, vunti puzzos del suo periodo. Tra su 1100 e su 800 avanti Gesù Cristo, dunque se sono sfuggendo questa parte finale delle edadi del suo bronzo e delle edadi del suo ferro. De Annoso, a ricordare ancora su sindaco Spiga, su comune è collaborando con l'università di tedesca de Bochum e proschettato con l'università de Aarhus de sa Danimarca. E poi Mazzanni e sti finza in sallista dei santuari su nuragico, cioè pre-nuragico, su del suo ministero de sa cultura, tutto sul logus che appunti candidato ai patrimoni de Sunesco, un orgoglio umano, ancora s'archeologa Erika Pisano. C'è un arrogo de Sardegna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, la finale del suo premio, Pigro 2026, se vento o di celebrai, Serenzi, artistica musicale de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani. In suo arco impari con un artista come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, Ciantesi al Verio Cau e su tenore Ususule de Tiniscole anta rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione ara cominciai grasi con i giovani su talento e domenico si spettacolo finale con i ospiti si verosi importanti e sbinciroresi de questo premio. Si storia de sa Sardegna su contro sa bellezza de sprendes archeologica sa de sa terra nostra, tradizioni si rito su cresa sa playas un'isola de Iscoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipiusu. Se esti obiettivo de incantu, sa Sardegna contare is pipiusu, su programmi Lingua Sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella
Puddo Renzo Curgis, a sa regia est Gianfranco Trudu, Crasi sa puntada numero 14, es 4 su Merì, totu dedicare a sbidas de Martis e Nulvi, incanto Donia Zabru, ma finzas a su domenico, a 10 e mezzo, de su Mangiano e su Mercuris e su Notte a 9 horas. E grazie Domenico, in sa televisione nostra, sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato a tradizioni popolari con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio, Fedora Puzzo de Ceragius, Azzeni ha ricurato un progetto, promuove del socialismo, diritti e riforme, va a portare ballos e sonus de sa Sardigna in sa Bresoni de Uda. E sarà legato a lingua sarda con Luca Lotto, che rifondava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario. Si vuole ti furria in sardo, e sfuedo su teatro, sa lingua, se come su cinese, su inglese, su tedesco, solandesoro. Crasi e Domenico, Duncasa, e sa regionale, sa de su telegiornale nostro, appusti de Dogna edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, rai sfidai sa Franci in Parigi, non ci arresi su centrocampista, su Castello Romano, che sta parlando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare su manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in me, la posizione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia, appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio e sa Turchia e Mancini ha decidio de cambiare. Nobili sarà de giocare invece su Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, che non cesti e raspatori che si struppiao. Ma casi de sicuro ha giocato del suo primo minuto Moise Kean. Insomma, mentre sì. Ariseo in questa trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini, ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in me, da questa sa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi sul valore vero des vira ed è donna altra cosa. E usa che bobo e gusta edizione buono, si torno grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizione che bederi, un saluto a tutti.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Orgo presentato sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Diede Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce ninna nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra. Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attittu, ricco di pathos, in cui la madre piange il figlio ucciso.

sempre. Non bas più latte, né abba e né binu. Ma sambene, fele, ai, vizu meu. Abba, chi è non sa da salvare, fogu, non basta sabba de su mare. I susambene già morissoro, ai, vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, sambene meu, vizu meu. Morissoro i su trigu, susambene.

0: bene meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta. Subito.

0: Trovati per questa edizione notturna del TG di Videolina, subito i titoli del nostro sommario. Domenica di fuoco e paura, vento e alte temperature alimentano gli incendi, tra Pavilloni e Semmogoro le fiamme minacciano case e aziende agricole, roghi anche ad Arbus e in Planaccia. Rivolta nel centro migranti di Monastira, agenti aggrediti, Sassaiola ambienti devastati, all'origine un algerino pestato da un gruppo di sardi. Da tutta l'isola Sesto per il 20° Festival delle Pro Loco, nell'area del santuario di San Gimignano, la due giorni tra sapori, artigianato e tradizioni. I due volti della Sassari sportiva, buon punto esterno della Torres che allunga 5 gare la serie utile, la Dinamo stecca l'esordio al Pala Serra di Mini. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché si è trattato di una vera e propria domenica di fuoco in Sardegna, vento e temperature ancora estive che hanno alimentato gli incendi, i roghi maggiormente rilevanti fra Pavillonis e Mogoro. Marco Lai.
1: La prima domenica di ottobre si è rivelata estremamente impegnativa sul fronte della lotta al fuoco, giornata da clima ancora estivo e soprattutto un vento tesissimo che ha complicato non poco l'azione dell'apparato antincendio, paura soprattutto per il rogo più grosso che si è sviluppato nelle campagne fra Pavillonis e Mogoro. La forestale, coordinata da Fenoso, è intervenuta con 3 elicotteri e numerose squadre a terra. Alimentate dallo scirocco sempre più forte, le fiamme si sono presto estese attraversando le campagne fra Pavillonis e le frazioni di Zeppara e Morimenta, in un'area in cui sono presenti case sparse e aziende agricole e zootecniche. È stato necessario rafforzare l'intervento di spegnimento dall'alto con l'invio sul posto di un elicottero dell'esercito e 2 Canadair che hanno utilizzato il golfo di Oristano per rifornirsi d'acqua fra un lancio e l'altro. La priorità anche per le squadre a terra di Vigili del Fuoco e Protezione Civile è stata quella di mettere in sicurezza le persone e le loro aziende. Un ulteriore incendio si è sviluppato nella costa centro-occidentale dell'isola, in territorio di Arbus, località Torre dei Corsari. Anche qui si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo per avere ragione delle fiamme. In mattinata il primo allarme era scattato in Planargio, a Suni, per un rogo nei pressi del nuraghe Simmamaro, domato anche qui grazie all'intervento di un elicottero decollato da Bosa. Sul fronte del fuoco sarà allerta ancora per qualche giorno. A metà della nuova settimana è atteso, finalmente, un sensibile calo delle temperature che dovrebbero tornare entro le medie del periodo.
0: Ancora violenza nel centro di Monastir, un ospite è stato aggredito da un gruppo di ragazzi del Cagliaritano e nelle casse esplosa la rivolta, come ci riferisce Mariangela Lampis.
2: Prima un'aggressione fuori dal centro di Monastir, un algerino pestato all'esterno della struttura, pare da un gruppo di ragazzi del Cagliaritano. Portato al CAS dagli amici è partita subito la richiesta dei soccorsi, ma durante l'attesa dell'ambulanza il caos. Animi surriscaldati, sarebbe partita una sassaiola contro il corpo di guardia con danneggiamenti alle auto dei vigilanti. Non solo, sarebbe stata sfondata una porta, quella della direzione, scaraventati a terra alcuni computer. È sempre più incandescente la situazione all'interno del CAS di Monastir. Quest'ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, poche ore fa in sostanza. Avevamo chiesto denuncia a Flavio Tuzzi, segretario generale nazionale del sindacato di polizia ANIP Italia Sicura, non una presenza statica davanti al centro ma un dispositivo mobile capace di presidiare diversi comuni dell'area, garantire deterrenza, intercettare le situazioni di tensione. Oggi abbiamo la dimostrazione, dice ancora, di quanto fosse necessario. Il territorio non può essere lasciato scoperto per poi intervenire quando la situazione è già degenerata. Questa conclude la conseguenza di una pianificazione priva di visione prospettica dell'ordine pubblico.
0: Indagine a Carbonia per una maxi rissa la scorsa notte tra 2 gruppi di stranieri. Alessandro Caltabiano.
3: Un risveglio surreale per Carbonia dopo la maxi rissa avvenuta ieri tra 2 gruppi di stranieri in via Dalmazia. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine dello scontro sarebbe da ricercare in un primo litigio avvenuto 2 giorni fa in un bar, con un giovane di etnia rom che sarebbe stato minacciato con un coltello. Così ieri il regolamento di conti, con una spedizione punitiva organizzata ai danni del responsabile, un giovane marocchino accompagnato da un connazionale. La colluttazione non si è fermata con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta dagli stranieri per liberare i compagni già immobilizzati, di cui l'utilizzo dei taser in dotazione e poi 6 arresti per rissa aggravata, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Responsabili ora affidati alle autorità giudiziarie di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima. Uno dei giovani è anche stato accompagnato in pronto soccorso in condizioni non gravi, probabilmente per una coltellata. Nella via non si placa il senso di incredulità, mentre il comune ha diramato una nota per ringraziare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e programmato un incontro con prefetto e questore per affrontare nuovamente la questione sicurezza in città.
0: Parliamo di trasporto aereo, ancora problemi relativamente alla continuità territoriale tra voli esauriti e liste d'attesa. Veronica Fatta.
4: Riteniamo che bisogna pensare subito a un nuovo modello di continuità territoriale, mettere in campo le risorse idonee e necessarie per far sì che la continuità e il diritto alla mobilità dei sardi venga garantito sempre. È indispensabile risolvere le criticità sulle rotte verso Milano e le incertezze che abbiamo oggi sullo scalo di Alghero.
5: Continuità territoriale fragile nell'isola, basta infatti un aumento della domanda e trovare un biglietto da Cagliari per Milano diventa un'impresa. Sulla tratta per Linate, oggi e domani per esempio, voli al completo e passeggeri in lista d'attesa. Qualcosa si trova sul portale Ryanair, ma a prezzi molto più alti rispetto alle tariffe calmierate. Oltre 370 euro solo andata. Tradotto, chi ha un'urgenza per salute, lavoro o famiglia deve aspettare.
4: Un modello che prevede monopoli e soprattutto le gare a massimo ribasso, che non sono sicuramente idonee per il servizio che deve essere espletato anche in momenti critici come questo col caro carburante.
5: Disagi anche per chi nell'isola deve tornare. Oggi da Linate a Cagliari è quasi tutto esaurito e l'incertezza riguarda anche il nord-ovest sull'Alghero Linate, affidata a ITA in proroga fino al 24 ottobre. Dal 25 non è ancora possibile prenotare. Su Roma invece le frequenze sono già state ridotte dall'inizio del mese.
4: Noi pensiamo che il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale e serva ed è sicuramente necessario per i sardi e per l'economia della nostra isola.
0: Le associazioni agricole chiedono soluzioni immediate dopo lo stop alle irrigazioni in Bassa Gallura e Baronia. Graziano Cano.
6: Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
7: Immagini di repertorio. Nel vasto territorio che va da Sant'Eodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpei, infatti, da qualche giorno è scattato lo stop alle irrigazioni. Diga Maccheronis ridotta ai minimi termini e, come sempre, i primi divieti sono per agricoltori e allevatori.
8: Purtroppo sì, è mancata la programmazione, i nostri hanno produttori hanno seminato, per cui si corre il rischio di andare a compromettere l'intera stagione. Questo è gravissimo perché l'acqua nel bacino c'era, probabilmente serviva una programmazione e la consapevolezza che saremmo andati incontro ad un altro periodo siccitoso e a dei consumi che purtroppo quest'estate sono aumentati esponenzialmente.
7: Non piove da tempo, risorsa agli sgoccioli, situazione tutt'altro che nuova. 2 anni fa il comparto agricolo subì danni gravissimi. Da oltre 20 anni i temi sono sempre gli stessi, le associazioni non possono che rilanciarli.
6: Completare i lavori di sovrazzo della diga di Maccheronis che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Il terzo intervento è quello di utilizzare la risorsa idrica con maggiore oculatezza.
8: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici. Se non una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
0: Ha preso il via il piano di recupero degli immobili presenti sull'isola dell'Asinara. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
9: Quasi tutta l'Asinara è di proprietà della regione Sardegna. La gestione del territorio e della maggior parte degli immobili sull'isola Parco sono stati affidati all'Agenzia Conservatoria delle Coste. Dopo il concorso internazionale di idee bandito a dicembre, ha preso il via il piano di recupero, ristrutturazione e valorizzazione dei 180 fabbricati, insieme a tutte le infrastrutture, strade, reti idriche e fognarie.
10: Con la regione Sardegna stiamo mettendo in piedi tutto un piano, insomma, di ristrutturazione e valorizzazione dell'isola. L'isola è molto estesa, è una superficie di 50 km quadrati e quindi anche tutto il suolo dell'Asinara di proprietà della regione, quindi abbiamo un lavoro importante da fare.
9: Un percorso di recupero e valorizzazione è partito 2 anni fa. A dicembre l'intervento più atteso, la riqualificazione dell'ex carcere di massima sicurezza a Fornelli,
10: che diventerà un museo. Abbiamo iniziato appunto i primi lavori per la riapertura al pubblico di un primo tratto e il secondo step sarà la ristrutturazione della caserma Falcone Borsellino per adibirla a museo e anche l'ex bunker di Cala d'Oliva.
9: Un piano da 5 milioni di euro per cambiare volto all'Asinara.
10: Tra le prime priorità abbiamo sicuramente quella di aprire quindi delle strutture ricettive, per cui per cui manca quasi totalmente la ricettività, questo a Cala d'Oliva, e poi via via riaprire l'altra tappa fondamentale, la riapertura dei musei della memoria della storia dell'isola.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
11: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la politica con le tensioni nella maggioranza in consiglio regionale, poi l'attacco frontale di Beppe Grillo alla governatrice Alessandra Todde, nel mirino lo staff di consulenti e i costi dei loro contratti. Poi ci occupiamo di impianti eolici e ambiente con un caso che arriva dall'Oristanese: un grifone sarebbe morto dopo l'impatto con una pala a Cagliari. Siamo andati al Poetto, anche se l'estate è finita, è sempre un ritrovo per tantissimi, ma per i gestori dei chioschi c'è il nodo delle concessioni in scadenza. Poi tanto spazio allo sport nell'informatore: il Cagliari è tornato vittorioso da Madrid, la tensione è tutta su Nzola che ora potrebbe anche tornare utile per la sfida contro la Juventus. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la seconda parte del nostro TG.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina.
0: Andiamo ad Olbia, dove dopo 7 anni la nave Lira ha lasciato il porto. Il servizio è firmato da Silvio Rowe.
14: Un'operazione di cui non se ne vedono molte in Italia e quindi siamo tutti molto fieri.
15: Dopo 7 lunghi anni ha finalmente lasciato la Sardegna ed è ripartita verso Atene. Era il dicembre 2019 quando la Lira arrivò nel porto di Olbia dopo 3 giorni alla deriva nel Tirreno. Da allora la nave era rimasta ferma all'Isola Bianca, accanto alla base dei rimorchiatori.
14: Un'operazione del genere ha tantissime complicazioni normative che consentono di tutelare al massimo l'ambiente.
15: La nave, battente bandiera panamense nel 2019 e oggi della Tanzania, affronta di nuovo il mare.
14: Per un marinaio vedere una nave che muore lentamente arrugginendosi in banchina è una ferita al cuore. Le navi devono stare in mare, devono navigare, devono tornare a solcare le onde.
15: La

0: con il passaggio di consegne.
1: Per tutto il cluster marittimo in ascolto sul canale 12 dalla Guardia Costiera, grazie ancora a tutti quanti, senza il vostro aiuto non ci saremmo mai riusciti. Grazie e buon vento a tutti.
2: Grande partecipazione a Sestu per la 20ª edizione del Festival del Proloco. Il servizio è di Luca Pinna.
3: Grande partecipazione a Sestu per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, la rassegna che ogni anno porta a San Gemiliano il meglio delle tradizioni della Sardegna. Tra gli stand, presi d'assalto dal pubblico, i sapori dell'isola con i piatti tipici preparati dalle Proloco, provenienti da diversi territori, ma anche l'artigianato e gli antichi mestieri, raccontati attraverso laboratori e dimostrazioni.
4: Un appuntamento che non a caso si svolge nel luogo più amato dai sestesi, che è San Gemiliano. Qui si tiene la festa più importante, il fatto che la Proloco abbia deciso di fare qui, ormai siamo al ventennale, questa bellissima manifestazione è un elemento importantissimo per Sestu ma anche per tutta la Sardegna, perché ormai l'iniziativa è diventata veramente un riferimento per tutta la Sardegna e noi siamo molto orgogliosi di questo.
5: 20 anni di Proloco a questo livello qua tutti gli anni non è poco. Abbiamo il Maloredo, abbiamo la carne, diciamo la pecora a cappotto, abbiamo Sagrava in umido, il maiale e la birra.
3: Una festa della cultura e dell'identità sarda che si intreccia con la fede e la devozione a San Gemiliano nel suggestivo scenario del santuario degli antichi loggiati che da anni fanno da cornice alla manifestazione.
2: Grande successo a Carloforte per Cascà, con le strutture ricettive, pensate, occupate al 95%. Valentina Orcio.
6: Carloforte fa il pieno e stavolta a tavola. Il Cascà, piatto simbolo della tradizione tabarchina, richiama visitatori da tutta la Sardegna, dalla penisola e dall'estero. Strutture ricettive quasi al completo, ristoranti affollati e un'isola animata per tutto il fine settimana. Il gusto diventa così un motore per il turismo anche oltre l'estate.
7: È un evento fortemente identitario, dove non soltanto si celebra il couscous carlofortino, ma si celebra il couscous di tutto il Mediterraneo, e Carloforte diventa quindi il centro di una molteplicità di sapori che riescono ad attrarre moltissime persone.
6: E per chi ancora non l'ha assaggiato, l'invito è venire a Carloforte, sedersi a tavola, a gustare il cascà, proprio dove questa tradizione continua a vivere.
8: Qui sta uscendo il cascà in maniera continua per i nostri ospiti, couscous freschissimo, l'abbiamo preparato per voi giorno per giorno, una quantità illimitata per i nostri amici che arrivano a Carloforte e ci vengono a trovare. Ciao a tutti, buon cascà a tutti.
2: Mandas premiato Roberto Giacobbo per la 18ª edizione della rassegna dedicata alla letteratura di viaggio. Il servizio è di Fausto Ru.
9: Amandas va in archivio la 18ª edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio Lawrence, lasciando il segno nel panorama culturale sardo.
10: Il premio ha una capacità, quella di poter conquistare un mercato di chi ama leggere dei testi di qualità e soprattutto leggere in un contesto come questo, perché Amandas ha delle radici molto interessanti.
9: Per la prima volta, per riscoprire il viaggio di Lawrence, le presentazioni dei libri si sono tenute proprio nella carrozza storica dell'Arst.
11: Vedo che ha avuto un grandissimo successo e di questo, come dire, noi siamo felicissimi, perché è un modo alternativo di utilizzare le carrozze storiche.
12: 9 giorni in carrozza, come la dicitura antica, signori si sale, che è un successo oltre ogni aspettativa. Ogni sera autori di livello, di qualità, libri di grande spessore culturale, soprattutto un bel pubblico che è animato in questi 9 giorni la nostra comunità.
9: La cerimonia conclusiva ha visto l'assegnazione del premio Lawrence a Roberto Giacobbo per la sua opera di divulgatore in giro per il mondo.
13: È un premio legato al viaggio, legato alla storia, è legato ad una tradizione che si trova in Sardegna e che è viva, quella del viaggio, dello spostamento, della scoperta, perché le strade della Sardegna, le vie di comunicazione della Sardegna sono sorprendenti.
2: Siamo giunti allo sport, parliamo di basket, in attesa sconfitta casalinga per la Dinamo Sassari, passa Monte Catina al Palasera di Migni è una baita sicuramente dominata dai toscani. Ci riferisce il tutto in questo servizio Franco Ferrando.
0: Sconfitta al debutto casalingo per la Dinamo Banco di Sardegna, Montecatini vince per 72-71 al termine di una gara che Sassari ha compromesso nel primo tempo, arrivando a toccare anche il meno 23. La reazione nella ripresa non è bastata, hanno pesato le assenze, a quelle storiche nel settore esterni si è aggiunta quella del capitano Brooks, fermato dall'influenza, ma la Dinamo è stata troppo morbida nell'approccio alla gara e in difesa, specie sul perimetro. Montecatini ha approfittato degli spazi con tiri aperti e percentuali monster. 16-18 nel primo quarto, 31-47 all'intervallo lungo. Sassari rilanciata dalla zona, da un atteggiamento più deciso, dalla vena di Nzè, grande Rismaia Romando e spinta dal pubblico, ha recuperato andando sotto dei 2, 67-69. Montecatini nel finale però è stata più lucida, trovando canestri e rimbalzi giusti per stoppare il ritorno dei sassaresi. I migliori realizzatori della Dinamo sono stati Grande, autore di 18 punti, Romando con 17, Nzè con 16 e Risma con 13.
14: Mi porto via la reazione che ha avuto la squadra e poi dopo cerchiamo nel frattempo di recuperare altri giocatori, condizioni e continuare a crescere su quelle che sono le nostre cose.
2: Parliamo adesso di calcio, è andata bene all'Altra Sassari, la Torres, bel pareggio esterno contro una formazione che tra l'altro era pari classifica della band di Greco e tra l'altro è il quinto risultato utile per i sassaresi. Il servizio è di Emanuele Flores.
15: La Torres si salva con un autogol, finisce 1-1 nel pomeriggio l'ottavo turno del girone B tra il campo Barsi e il rosso-blu dopo 97 minuti complicati per gli ospiti, vissuti soprattutto nel primo tempo per gli arrembaggi di Lupi, Isaac e l'interprete molisano più insidioso, di testa dimenticato, manda alto, al nono squillo di Zecchi in acrobazia, spurio ribatto. Ancora Isaac, servito da un assist involontario, Zaccagno gli chiude lo specchio, smorzando la conclusione e Antonelli allontana. Verticalizzazioni quasi letali per i sardi, di nuovo Isaac, autore di uno scavetto che finisce sul fondo. Al tramonto della prima frazione riappare la Torres, doppia conclusione di Scotto e di Zecca, rispondono i pugni di Spurio. In pieno recupero però passano i padroni di casa, che beppe De Corbo che insacca sul secondo palo, 1-0 campo basso. Ritmi molto più lenti al ritorno dell'intervallo e al 66esimo arriva il pareggio. Di Stefano arpiona un pallone in becca Mastino. Il play di Sassaresi manda al centro con un raso terra di forza. Masala non ci arriva, Celesia sì, indirizzando però il pallone nella propria porta. 1-1. I molisani si affacciano dalle parti di Zaccagno con un'intraversione di Leonardi che fogliata indirizza fuori. È l'ultima emozione del match che dà la Torres un punto oltre al quinto risultato utile consecutivo. E la classifica per i sardi resta quella dei piani alti.
2: Parliamo di rally, finale thrilling nella prova di Coppa del Mondo di Alghero. Ci racconta il tutto la nostra Maria Grazia Ledda.
16: Un finale incredibile a Rally Italia Sardegna. Solberg ed Edmonds vincono la gara, ma un errore a poche centinaia di metri dal traguardo della Power Stage consegna il titolo mondiale ad Evans, Dan in attesa di festeggiare il primo titolo iridato della propria carriera. E Alghero ad ospitare le premiazioni di uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale per tutto l'automobilismo italiano, gli occhi del mondo sportivo puntati sull'isola.
17: Si è deciso al mondiale all'ultima curva, stava festeggiando un team e a 300 metri improvvisamente, quando prima l'ingegnere piangeva perché aveva bucato Evans, hanno festeggiato, quindi il rally è imprevedibile, la Sardegna è meravigliosa, abbiamo visto un muro di gente in ogni angolo con ogni mezzo.
16: Quattro giornate spettacolari, domenica quella conclusiva prima delle prove speciali Osilo Tergue e Sassari Argentiera, un passaggio nel salotto buono della città al mattino per la terza volta e l'Italia con la Sardegna ad ospitare l'atto conclusivo della FIA World Rally Championship.
18: Una gara entusiasmante fino alla fine, tantissimo pubblico, non ce l'aspettavamo così tanto, siamo chiaramente contenti.
16: L'evento sportivo si conclude così, con il tradizionale tuffo nelle acque del porto, la banchina dogana del team Toyota, in attesa di sapere che cosa accadrà l'anno prossimo.
17: Il governatore si è impegnato davvero tanto e ha fatto il massimo, devo dire, è stata carinissima, ha parlato con tutti, ha messo veramente il cuore oltre l'ostacolo, devo dire, quindi ha fatto più di quello che doveva.
2: Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Buonanotte da parte mia, ma anche da parte di Beppe Passavanti ed Ettore Maruggio in regia.

0: Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a mengianu, ai 4:04 di a postibrangiu e ai 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.

0: è l'una e zero minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Campus. Allora a totus e bene gattaus, bene torraus a su regionale de Sardegna 1. Come sempre bieus intendeus che li punti is novas de su TG nostru e come ciaus con is titulus de su sommario. Ispantum annu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, ovvero sa possibilità di una collaborazione gambiera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento della Corsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbuc, sa De Bonifacio, andate se costera de sa Sardegna, 100 durisi, arte sa 400 metri. Su Ginata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Rumannello de promozione turistica de sa Sardegna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri, sa reliquia de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza sa Domenico de Ocano, su 4 de su mese la Dammini, esti festa nazionali, oi finza sa un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e si Italia, no ceresi Romano, vocao invece sa Maldini. Su centrocampista de su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su TG Nostu, fu d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera Solanda, che è storica, concorrente de sa Sardegna, e poi naraga c'è sa possibilità di collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio, ma non dunque sa in su scenario europeo, sul sito Euregio Mosarreno, e sti pronto a cooperare con i gusto dell'Uvula. Una novità che è stata annunciata da sa ministra olandese de sa circa fuori dentro il suo Parlamento. Mi pare che sa comunità di scientifica deppri approfondare i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantato, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa Deoccano, Solanda gli ha fatto intendica, sa meglio su soluzioni scientifiche. Fieri gusta deve sai due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e s'altro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scevero de sa Sardegna. Voi sa distanza intra uno sistema e s'altro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi de su manco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassonia già c'è un accordo, ma è un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi, Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e l'Acana con Solanda. Fu d'auso de Sassartio Eolico in su territorio de Sardegna, ma finse in sommari a Riseo, fu dentro sa trasmissione Radar in videolina in curo de Nicola Scano, su giornalista Mauro Piglia, ricontaga su Parlamento de sa Corsica. Esti pronto a votare contro il progetto su eolico su offshore, capre vidinti 5 turrisi, artes 400 metri su intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate Sisula de Caprera, 33 turrisi, e su progetto Poseidon, 72 turrisi. Una sartiu industriali firmato de Seni, come ti narra Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto suo paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, punti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga su consiglio regionale Guru, vostro vai su proprio, narra Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, zioli ti ponni turrisi, prusarti a de sa Torri Eiffel. Sa sanità di in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a Fortiendi, so schinanta Lea, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, so interveni con 800, Lea no, so andato su sottosegretario della sanità di Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sta giù Romano Vossisola, andato Gemmato su governo e circendri bilanciai livello di assistenza in ogni regione. È stato per civile Vinzas Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. La commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia può verificare che riesce sia stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio a cominciare proprio de sa Sardegna. Sa protesta de is comitaus che portant innanti sa battaglia per sa sanidade in Sardegna oi a Tobio Generali in Nugro, narra Alessandro Argiola, sa sua portavoce de is comitaus, voi tacesti sa sanidade, che hanno a rennescere a partire da noi, non a partire incluso da nessuna parte. E in questa battaglia si usa accanto, donna sindico, andava ancora Argiola, sa salista, de su che non andava bene, sti longa, non cambiera del tempo su mera, non ci vunti dottore specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro in isospirale si tocca metà e finse su 2028 ma vai una visita tocca a manni e suo personale come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planargia sospirale da Macumere funzionando in mali di Areros il comitato sono andato a Cannemus si deperi arrendi sa battaglia deperi andare in Antisi e voi te sedizioni de sa saluri per toccare ad otto sonnara ancora Battistina Foddai non cesti dunque sono un colore politico che non cesti sa saluri si morri tot su territorio sappello come ti sempre a es istituzioni si sa politica nazionali e regionali che hanno sarvauso sa sanità di pubblica nanti scommittauso su benitori esti sa sanità di privara scetti in sa rapporto le Castedo su Maso c'è un pannello turistico c'è un timeranza tenente obiettivo de promovis bellezza sa de sa Sardegna in questo pannello c'è si iscritta all'arco dei baci Sant'Antiogo è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo in questo impreao de sa regione va promovis sa Sardegna e però su chi c'è in sa fotografia non è di sarco de Sant'Antiogo ma sarco de San Felice casa gattara in su Gargano dunque in Puglia a sindacattai dei questo sbaglio è stato un turista tornato proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e sarco non lo fai polemica narra su sindaco de Sant'Antiogo Ignazio Locci è stata una cosa spantosa sul fatto che a sarco nostro possa essere in preau povero muovi sa Sardegna sa bellezza di sa regione nostra ma però si spero questi cavolsa ta cambiai in questa fotografia narra Luci di tenere su mera sa nosu e finza sa in alta definizione nosi ci invece sa avrà ancora un mistero chi ne ha riscioverà o sarco de sa Puglia e ci darà posto il suo pannello de s'aeroporto in Cuglia rivonte ribarasa e sa reliquia de Santo Francisco de Assisi quattro disi in Sabidda de su Montiferru unica tappa in Sardegna celebrazione si finse se domenico su quattro che da Eocanno e si finse sa festa nazionale Eocanno punti 800 anni su de sa morti de su santu de sa pace su santu povero che è sti figura storica religiosa e stimare a mera de sfidere si de tutto sul mondo sa reliquia sta una rogu de Cirigio con sa rastro su sanguini de Francisco come te narra Marcello Mendez su Vrari de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma de peso a ricordare sempre Francisco narra Mauro Maria Morfino so bispo de Salighiera e Bosa e stetti uomini de Deusu de Sagresia un modello di umanità sa reliquia ricia in Cugliere a Ribera de Sagresia de Ripa Grande simbolo de su scevro de poveresa che gli ha fatto su santo e stetti portare in Sagresia parrocchiale di Santa Maria della Neve e pustesi in processione finse se Sagresia dei Scappuccino su e noi stette a celebrare una missa a Essoberto tutto si muove fuori da De Vagi andava ancora su Bispo Morfino Francisco Estetio di Areros, un uomini De Vagi e ripagava un savvira d'ogni gesto fatto possa Vagi andassimo in Bida Ramosa in nuove amministrazioni locali e fendi investimento in su settori turistico e culturali è stato un traballo che a Sigri di anno e anno su narra su sindaco Francesco Spiga e poi teneo su altro su finanziamento su che arriva da dessa sovrintendenza poi vai scavo su nuovo in Mazzanni e riqualificare tutto su luogo in sa zona come ti spiegherà l'archeologa Erika Pisano ci vunti tresi puzzo su sacro su una prenda di Areros un tipo su del suo periodo in tra su 1100 e su 800 a.C. Gesù Cristo. Dunque, se sono fuendendi de sa parte finale de sa edade de su bronzo e de sa edade de su ferro. De annus, a ricordare ancora su sindico spiga, su comune è collaborendi con l'università di tedesca de Bochum e proschettato con l'università de Aarhus de sa Danimarca. E poi Mazzanni, esti finzas in sa lista dei santuari su nuragico, cioè pre-nuragico, su del ministero de sa cultura, tutto sul logus che avunti candidaus ai patrimonio de Sunesco, un orgoglio umano, nar ancora s'archeologa Erika Pisano. C'è resta un arrogo de Sardigna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, lo sa finale del suo premio, Pigro, 2026, se ventu o li celebrai, Serenzi, artistica musicale de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani, in su arco impari con un artista sa, come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, Ciantesi al Verio Cau e su tenore Ususule de Tiniscole ante rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione ara cominciai grasi con i giovani su talento e domenico si spettacolo finale con i ospiti si vorrei importanti e sbincirorisi de questo premio. Si storia de sa Sardigna su contro sa bellezza de sprendes archeologica sa de sa terra nostra, tradizioni, ritus, cresias, playas, un'isola de Iscoberri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipiosu. Se esti s'obiettivo de incantu, sa Sardigna contare spipiosu, su programmi Lingua Sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella Pud, Renzo Cugis, sa regia esti Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, squadre Summerì, toto dedicare a sbidas de Martis e Nulvi, incanto Donia Zabru, ma finzas a su domenico, a 10 e mezzo, de su Mangiano e su Mercurisi e su Notte e Snoi Horas. E grazie domenico, in sa televisione nostra, sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato a tradizioni si, popolari, con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio Fedora Puzzo de Ceragius, azione a rigura un progetto, promuove del socialismo, diritti e riforme, può portare ballos e sonus de sa Sardigna in sa Bresoni de Uda. E sarà legata a Lingua Sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario. Si vuole ti furria in sardu, sfuedo su de atras a lingua, se come ti su cinese, su inglese, su tedesco, solandesuro. Crasi e domenico, duncasa in sa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de ogni edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, rai sfidai sa Franci in Parigi, non ci aressi su centrocampista e su Castello Romano, che sta parlando in Coverciano. Ci aressi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare su Manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in mera, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio, sa Turchia e Mancini ha decidio de cambiai. Nobili sarà de giocare invece sa Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, non cesti e raspatori che si struppiavo. Ma casi de sicuro a giocare del suo primo minuto Moise Kean. In su mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in Radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini ha ricontato di sa cappia speciale con sa Zorri che soffre di una patologia grave in meta e sa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi sa e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi il suo valore vero della vira ed è donna altra cosa. E usa cambavo e gusta edizione buono, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeus, si bieus e si edizione chi beneri, un saluto a tutti.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Tre giorni per avvicinare la Sardegna alle nuove frontiere dello spazio. L'edizione 2026 del Festival dell'Aerospazio, che si è chiusa proprio ieri a Olbia, ha riunito astronauti, scienziati, istituzioni, imprese, mettendo al centro la nuova economia lunare e le tecnologie che la renderanno possibile.
1: Le prossime missioni sulla Luna prevedono una fase iniziale che è quella di sviluppare le tecnologie abilitanti per una permanenza lunga, prolungata sulla Luna. Quindi avremo prima delle missioni sperimentali e poi avremo i primi outpost, quindi i primi insediamenti lunari, che saranno in una prima fase per periodi abbastanza brevi e in una seconda fase dei periodi permanenti. Il ruolo dell'Italia è essenziale, perché arriviamo nel 2030 con Argonaut, quindi con un elemento logistico per il trasporto di carichi sulla Luna nel 2030, totalmente europeo, e poi arriviamo con MPH, quindi il primo elemento, diciamo il camper lunare, che mi permette di avere un'abitazione di astronauti sulla Luna, uno spostamento e una capacità di entrare e uscire da ambienti pressurizzati al suolo lunare. Sicuramente è uno dei passi previsti nel piano di esplorazione umana, che ha visto per 20 anni la stazione spaziale. Abbiamo imparato tantissimo, stando in orbita bassa, di cosa significa tenere l'uomo a lungo nell'orbita bassa. Adesso andiamo sulla Luna, e ovviamente con delle sfide molto maggiori. Sappiamo poi che l'obiettivo finale è quello di andare verso Marte, verso un'esplorazione che sia ancora più distante. La Luna è un ottimo

Di questa edizione sono le tecnologie abilitanti, quelle tecnologie che possono essere sviluppate non solo da aziende che lavorano già in verticale nel settore aerospaziale, ma anche da aziende afferenti in altri lavori che grazie alla sperimentazione della Luna, grazie al programma Artemis, potranno finalmente entrare a far parte di quella che è la New Space Economy.

0: de sa terra nostra.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Sarra Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Oggi alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.